0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri.

baby. E sono in sbatti per i problemi. E stappo un anni perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ebbè, oggi dobbiamo mandare un'ultima volta luglio perché siamo al 31 luglio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E un applauso a luglio che ci lascia. Anche oggi avremo le nostre rubriche, il nostro saluto alle radio, partendo con Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, Radio Teleterme Vigliatore TV e Radio Mare Italia. Le prime tre in replica alle 7:30 e invece Radio Mare Italia in diretta con noi, e le altre radio le faremo leggere sempre la nostra amica Angela. Quindi anche oggi abbiamo le nostre radio, i nostri balli di Beppe, e avremo qualcuno alle 5:15 che arriva con noi. Quindi andiamo con il saluto delle radio che arriva subito fresco per voi. Il saluto delle
1: è
0: radio.
1: Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Il momento di Marco, sentiamo cosa c'ha da dire Marco stamattina.
1: Ricordiamo una grande attrice, Franca Valeri, buon compleanno a te, ovunque tu sei, in mezzo alle stelle, da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di noi, di quella volta che parlavamo così bene, dolcemente leggevamo un libro in mezzo al mare e ci davamo tanti sguardi così belli che non avevo visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Sono le 4:40 e 36 secondi. Andiamo con i nostri saluti prima di chiamare a Marco, così si prepara. ATM Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto Celeste che ci ha svegliato oggi alle 4. Buongiorno Celeste e buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno anche al nostro amico Francesco che non è qui con noi ma da lassù come faceva sulla terra ci assiste. Salutiamo anche Simona e adesso andiamo a sentire anche il nostro Marco.
2: 25 pulsante Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, però avvia, pulsante.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma. Avvia chiamata vocale con Marco Roma
0: qua.
2: Saluto Canoro.
0: Avviata la chiamata vocale. Ecco che arriva Marco. Arriverà, mi sa che dorme stamattina Marco, eh sì. Ai ai ai. Probabilmente ancora in viaggio. E allora vediamo se arriva il nostro Marco. Cosa c'è che Marco non arriva? Sta suonando Marco. E in diretta probabilmente ha detto non vado a lavorare stamattina e quindi...
3: Buongiorno.
0: Ah, stavo pensando che non venissi, dico non va a lavorare.
3: No, oggi si lavora
0: a Pontinia questa mattina, l'ultimo venerdì del mese, domani è agosto caro,
3: sì, domani primo agosto. Wow.
0: Allora noi ricordiamo che stamattina alle 6:03:04 manderemo l'intervista di Chiappucci, mentre lunedì mattina manderemo l'intervista di Andrea Roncato, lunedì sempre alle 6:05,
3: eh sì.
0: Ecco. Bene, dunque, eccoci qua. Oggi come siamo messi, dormono i nostri ragazzi?
3: Sì, l'ho sentito ieri, però stanno dormendo.
0: Allora li sentiremo alle 6:50 per i saluti.
3: Sì.
0: Invece stamattina a Pontinia cosa sei arrivato a Pontinia, ancora sei in viaggio?
3: Allora, stamattina sono quasi arrivato, praticamente sto già a Pontinia, devo solo parcheggiare.
0: Ah, ecco, siamo. Ecco.
3: 23 gradi.
0: 23 gradi e noi qua forse un po' di più. Milano è più calda, infatti c'è l'aria condizionata a palla.
3: Ma pure Roma, per esempio Roma al centro proprio.
0: Sì.
3: Sarà posizionata tra i palazzi, non lo so.
0: Là c'è la 27.
3: Comunque Roma proprio è sempre 3-4 gradi in più, sicuro.
0: Sì, perché dove c'è l'asfalto, si è detto che bisogna fare le isole verdi, non si fanno. Allora, stamattina vediamo cosa si vince da Marco Roma, cuoricino, eccetera, eccetera. Vediamo come mi metti in difficoltà.
3: Il viaggio.
0: Ah, visto che tu devi fare anche il viaggio. Sai che il viaggio è... Franco Battiato?
3: No.
0: È il viaggio. Sai che non mi... Dammi il primo aiuto.
3: Ci ho provato stavolta. Ci sono riuscito.
0: Stavolta anche se... con Cato?
3: No. No.
0: Morandi?
3: No.
0: Vediamo un po'. Chi potrebbe essere?
3: No.
0: Il viaggio. Cesare Cremonini.
3: No.
0: E quella è la canzone. Na, na, na, na, na, na, na, na, viaggio. Non è Cesare Cremonini.
3: È... penultimo album di questo cantante. Penultimo album.
4: Quindi un album non vecchio, ma sarà di 3 anni.
0: È un cantante maschio.
3: Maschio?
0: Questo, sì, perché adesso. Buon viaggio, na na na na na na. Sì, è quello. È...
3: Però forse anche altri artisti hanno usato.
0: Hanno fatto i viaggi anche altri?
3: Sì.
0: Ecco perché. Allora siamo. No, perché pensavo che potesse essere anche. Biagio Antonacci. No, Biagio Antonacci no.
3: No.
0: E allora diamo ancora un altro aiuto maggiore.
3: Allora, ha 3 figli, 2 mogli.
0: Ah, 2 mogli. Due mogli ce l'ha Pupo, mi pare.
3: E poi si è lasciato poco tutte e due, eh?
0: Allora non è Pupo, Pupo ce l'ha tutte e due.
3: Si è lasciato tutte e due, quindi c'ha 2 mogli.
0: C'ha due mogli.
3: Poi si è sposato. Si è sposato tutte e due poi, eh?
0: Ah. E allora chi sarà?
3: Di cui alla prima, mo ti aiuto, poi ce la farai. Alla prima moglie gli ha dedicato una canzone, sì. Che questa la mette comunque nel repertorio di ogni concerto, una canzone che rimarrà comunque nella storia.
0: Sì.
3: Perché gli dice che è bella.
0: Che bello. Non è che fosse Albano?
3: No.
0: Perché anche Albano?
3: No, perché, no, perché Albano quanti ce n'ha di età? 80?
0: Ha 83 anni.
3: Lui ce n'ha 20 di meno.
0: 60.
3: Sì.
0: Non è Ramazzotti.
3: Tu sei del 60?
0: 62.
3: E lui è 63.
0: È Ramazzotti allora.
3: Bravo.
0: Ma io quello non volevo dirlo perché tanto dico, non mi colpisce sempre con Ramazzotti. La prossima volta che dici una cosa dico Ramazzotti subito. Vabbè.
3: Però è uscita questa canzone e ho detto no, questa non la conosce.
0: Infatti no, per quanto...
3: Perché se dicevo più bella cosa era facile.
0: Più bella cosa sì. Bene, allora noi ci sentiamo alle 5:15 tra un po'. Oggi non hai il caffè da portare in giro.
3: No.
0: Ramazzotti, il viaggio, vediamo se ce l'ha direttamente la signorina. Ecco, ce lo dà. Allora, a più tardi.
3: A dopo.
0: A tra poco.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi? Oggi che...
2: Ma io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Elettorale, abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. Hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè. Sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale, noi proponiamo anche noi il nostro. Vediamo,
1: sì, sentiamo.
2: E parliamo di non vedenti. Di
1: sì,
2: nuovo.
1: Certo, non vedenti, perché.
2: I due partiti in gioco sono Cane Guida o Bastone Bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
1: Ecco.
2: Giusto? Bene,
1: certo,
2: tu Giuseppe
1: certo.
2: Che cosa scegli dei due?
1: Io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuli, gli ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda, era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era gradito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto... Ahimè,
2: un'esperienza insomma ecco. un po'
1: certo
2: così.
1: Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo essere, cioè non poteva essermi molto utile perché ogni giorno, come adesso, sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno da una nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sappiamo
2: certo.
1: Bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni. Siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma, il cane non ho potuto tenerlo. Poi tirando anche il braccio sinistro, iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra. E quindi...
2: Certo, sì. Ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus, chiaramente.
1: Ma chissà, anche i numeri. Anche i numeri. Io ho visto anche i numeri, riconosce. Comunque.
2: Allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
1: Ecco. L'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me. Quando ero sotto un albero i rami me li prendevo sempre tutti, questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
2: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati, insomma diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici come chi fa ufficio casa tutto il giorno e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
1: sempre in movimento,
2: che sono diversi. E poi come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
1: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
2: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri. Bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella con la crema al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
1: quando
2: ha
1: mal di pancia,
2: fa venire mal di pancia e
1: certo.
2: Magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso. Però bisogna sventolare questa legge sotto al naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi, giusto?
1: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
2: Bisogna combattere.
1: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: pronti a partire, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Vi ricordo immediatamente i nostri social, cercate la pagina Spazi, mettete un vostro bel like e noi vi terremo informati passandovi tutte le informazioni che passiamo anche all'interno di questo format radiofonico. Inoltre vi ricordo la nostra email magillaradioproduction@gmail.com. Se volete partecipare al programma, se volete comunicarci qualcosa, utilizzatela pure. Veniamo subito al nostro ospite di oggi. Oggi abbiamo con noi Federico Migliozzi.
1: Ciao Max, ciao Dino.
0: Ciao Federico e benvenuto in Spazi. Partiamo immediatamente con questa breve intervista. Ti chiediamo subito, parlaci un attimino del tuo ultimo lavoro.
1: Sì, allora, guarda, tutto era nato anni fa con l'idea di scrivere un libro, un romanzo che si chiamava Coppie, solitudini e tribù, e parlava un po' di queste tre cose, della solitudine dentro e fuori la coppia, di questa grande tribù in cui siamo immersi. Poi, niente, sono passato invece a scrivere dei testi, e Coppie, solitudini e tribù, volume 1, invece adesso siamo al volume 2, con questa raccolta che si chiama Forever, di cui fanno parte La Luna e Punto e State a Capo. Il mio maestro è stato Luca Pixfoil Spagnoletti, che è un elettronico da paura, si dice a Roma. La Luna e Punto e State a Capo sono un po' concettualmente l'uno il contrario dell'altro, perché La Luna e Punto è una canzone che parla della fedeltà, della nostalgia della fedeltà dopo questi amori estivi di estate a capo, nati in discoteca senza parlare, innamorandosi perdutamente di uno sguardo che ci fa dimenticare tutto, come prendere il mare e andare al largo.

0: Dimmi un attimo, Federico, perché la luna è punto?
1: La luna è punto, guarda, ti dico, io stavo, mi ero fermato una sera a guardare il cielo a Roma, c'era la luna e questo puntino che poi in realtà ho commesso un errore perché non è una stella ma è Venere. Però se li vedi tutte e due nel cielo fanno tenerezza, no? Perché sembrano una coppia, sono fedeli da sempre, saranno fedeli da sempre, non gli serve nient'altro e quindi niente, nostalgia della fedeltà che è così difficile da mantenere, ma è che è poi un po' come la luna e punto, ti nutre per sempre.
2: Dunque, Federico, in questo periodo un po' particolare c'è qualcosa a cui stai lavorando?
1: Sì, sì, devo dire che il lockdown da una parte mi ha un po' paralizzato anche dal punto di vista creativo, perché è stato quel periodo che sappiamo, però sì, ho concepito un brano che si chiama Corona, guarda caso, che uscirà prossimamente e manca poco, diciamo, alla chiusura di questo album, di questa raccolta che dicevo, che si chiama Forever, che diciamo sarà ultimata, diciamo, nei primi mesi del prossimo anno.
0: Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete contattarci per avere maggiori informazioni: magillaradioproduction@gmail.com. Siamo giunti alla fine di questo interessante appuntamento con Spazi. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica e da parte di Dino Super di Gemmano e naturalmente dal nostro simpaticissimo regista Charlie Ballabio. Come sempre facciamo, cediamo la linea, l'ospite di turno, a Federico Migliozzi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Grazie Max, grazie Dino e niente, abbraccio tutti i nostri radioascoltatori augurandogli il meglio, la fine di ogni ombra e l'arrivo di nuova luce. Un saluto caro ai miei collaboratori più stretti che sono Luca Pixfoil Spagnoletti e Nicola Russo che mi ha dato una mano negli arrangiamenti di alcuni pezzi del nuovo album. Grazie a tutti, vi lascio all'ascolto di La Luna e Punto, un abbraccione.

0: Ed eccoci, vuoto a perdere e Marco a ritrovare. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci qua, siamo a Pontinia, fermi, oggi facciamo il giro del caffè?
1: O no, oggi no, oggi sono andato invece al bar con il solito collega del venerdì, che ci incontriamo da anni, solo venerdì facciamo colazione insieme.
0: Sì.
1: E lui arriva molto presto, già abbiamo fatto colazione, già 20 minuti fa.
0: Quindi cornetto e...
1: Cornetto, Nutella e cappuccino, proprio pesante pesante.
0: Sì, perché la giornata è pesante, quindi insomma... quindi...
1: Sì. Beh. Poi sono rientrato sul mio posto, seduto, rilassato, ecco. Per 20 minuti mi rilasso.
0: Ecco. Allora, noi dovevamo avere anche Gina con

0: Buongiorno a tutti gli amici della Disabili International Radio, buongiorno a Giuseppe e a Marco, buongiorno e buon fine settimana a tutti voi. Oggi non posso essere presente, ma sono presente con il cuore, in modo più sintetico con questo saluto e con l'augurio che possiate passare una meravigliosa giornata. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: E allora, quindi non ci sarà, eh. Quindi che
2: Ciao
1: facciamo?
2: Gina,
1: Ciao Gigi.
2: buongiorno, ciao Gina, ovunque tu stai, se ci stai ascoltando.
1: Sicuramente ci ascolta in replica, magari. Bene,
2: Ok.
1: allora noi mandiamo il primo brano stamattina, che scegliamo?
2: Ok.
1: Hai qualche...
2: Dennis lo manda messaggi, vero?
1: Sì,
2: È
1: l'ha
2: vero,
1: mandato il
2: giusto.
1: messaggio di Dennis, pure corposo, anche il suo messaggio c'è dopo. Ci
2: Ah.
1: sarà il messaggio di Dennis.
2: Facciamo un altro indovinello, Giulio Cesare.
1: Giulio Cesare?
2: È
1: Beh,
2: facile,
1: dai, Giulio Cesare, Antonello Venditti, dai.
2: Bravo. Un indovinello veloce, no?
1: Eh sì. Antonello Venditti, Giulio Cesare, allora.
2: Eh sì, eh sì.
1: Arriverà sicuramente, credo, eh. Sì.
2: Certo.
1: Eccolo qua. A tra un po'.
2: Pronti?

0: E siamo all'ultimo giorno di luglio, caro Marco, Siamo all'ultimo giorno di luglio, ma Marco c'è, forse andate a prendere un altro caffè?
1: E siamo all'ultimo giorno di luglio.
0: Ci sei. Ultimo giorno.
1: Ma lo sai che che martedì è il mio compleanno?
0: Martedì 4?
1: Sì.
0: Martedì 4. E beh, lo festeggeremo mercoledì magari.
1: Mercoledì.
0: Il 4 abbiamo le altre rubriche. E quindi comunque mercoledì 5 festeggeremo il tuo compleanno, quindi sei del 77, quindi insomma finiremo 49 anni, evviva!
1: Purtroppo,
0: da esserci già arrivati, insomma, evviva i 49 anni di Marco! Quindi poi dopo il compleanno si parte, giustamente.
1: Si parte.
0: Va a bere un po' di birra irlandese.
1: Irlandese. Okay. Farò diciamo il babysitter.
0: Manderai la birra anche a Damiano.
1: Ci vorrebbe lui al posto mio là comunque.
0: Lui andrebbe a nozze lui.
1: Lui sì. Ieri è andato a farsi i capelli con la barba, stava con Leonora, faceva talmente così caldo.
0: Sì.
1: Allora lei è rimasta dentro il salone aspettando il turno suo, seduta. E lui niente, non ce l'ha fatta, ha preferito prendersi il caldo a 40 gradi a Roma, perché a Roma era 40 ieri, cioè era latina 40.
0: Sì.
1: Ieri mi sembra che era 42 lì. E lui al bar di fronte ha preso la sua birra, la sua Tennent's.
0: Sì. E quindi aspetta.
1: Mi ha chiamato in videochiamata e beveva la birra, ha fatto: no, Damiano, ma sai con l'aria condizionata, lascia perdere, invece se la sua birretta. E allora poi è uscita e ha detto: guarda che tocca a te, vieni dentro.
2: Durata 2 minuti e 5 secondi, 30 minuti.
0: Allora, ascoltato. Sentiamo il nostro caro Dennis che
3: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua che arriva.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis naturalmente. Un salutone a te Giuseppe anche in questo venerdì mattina e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano ogni mattino questo tuo programma. Bene. Questa mattina saluto Gina che mi saluta sempre, un salutone, ciao Gina, saluto il capitano della Marina, anche lui che mi saluta sempre, saluto Marco Roma che anche lui mi saluta sempre e so che gli piace Eros Ramazzotti, bene, e
0: anche lui
4: un salutone anche al Peperoncino che appunto saluta sempre anche lui e un saluto anche a Lucia, bene e anche agli altri che rimangono che magari se non mi ricordo, va bene, comunque li saluto tutti, bene. Oggi ti vorrei richiedere un brano di Edoardo Bianello. Restiamo un tema di mare, di sole, di caldo, ecco, andiamo con Abbronzatissima, bene, come detto è iniziato il caldo, il sole, l'afa purtroppo, ecco, e ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana. E ci sentiamo lunedì, ok? Bene, ciao a tutti e grazie mille.

0: E siamo tornati dopo il brano del nostro immenso Dennis, ecco qua.
1: A me piace tantissimo Giorgio Canali.
0: Beh, perché è il precursore delle canzoni di adesso, insomma, lui ha questi ritmi un po' particolari, insomma.
1: Ma non passano mai di moda poi, queste
0: no,
1: due,
0: no, infatti,
1: eh?
0: Sì, ne ha fatte tante.
1: Queste due possono essere tranquillamente riascoltate oggi.
0: Sì.
1: Poi sono veramente belli.
0: Poi c'è stato Brusco che l'ha modificata, io ti amo e tu lo sai.
1: Sì. Ecco. No, veramente sono proprio belle. Ecco. Ancora si ascoltano proprio bene le canzoni. Bravo cantante, bravo. Comunque volevo salutare Dennis.
0: Salutiamo Dennis.
1: Dennis, un abbraccio Dennis.
0: Ecco.
1: Sta ascoltando, no?
0: Sì, sicuramente ascolterà. Se non ascolta la diretta, ascolta la
1: replica. Ascolta la replica.
0: Sì, perché lui...
1: Così, con le sue cuffiette.
0: Lui la notte guarda la TV fino a tardi, guarda i films.
1: È bello, però. Questa cosa l'ho provata ai tempi Covid. Quando stavamo tutti in casa, no?
0: Sì.
1: E guardavamo i film. Vabbè, lui io ho passato in case diverse, quindi prima ho alloggiato in non te l'ho mai raccontato, ho alloggiato in casa di un presidente della Confcommercio.
0: Sì.
1: E mi ha ospitato insieme alla sua ex compagna, quindi guardavamo i film, tutto quanto, apriamo le bottiglie di Ferrari, facciamo tiramisù in casa. Però purtroppo questa è la parte bella, poi è andata la parte brutta, a un certo punto non ci sopportavamo più.
0: Ecco.
1: Cioè, insomma, convive dentro casa a persone che poi non non sei sul sangue tuo, non lo so, qualcosa dentro che senti la mattina, ti svegli quasi non ti sopporti proprio più.
0: Cioè,
1: è diventato difficile la convivenza.
0: Sì, perché ognuno
1: allora la mattina toccava una volta per uno, no? Era tipo un militare lui, no? Sembrava un militare. Che dovevi svegliarlo la mattina, una notte lo sveglia io, una notte lo svegliava me. E poi una mattina toccava a me fare colazione, lui mi attaccava in tutti i modi, mi attaccava senza.
0: Era ai tempi che non si potevano fare i mercati.
1: Esaurimento Covid.
0: Quando non si potevano fare i mercati.
1: Non nemmeno prendere la macchina, perché c'erano i posti a blocco, avrebbero fatto la multa, non potevi.
0: Sì.
1: Dovevi rimanere nella tua città. Io ero in una città diversa, dalla mia città. Però la mattina ho rischiato. E gli ho detto guarda vado via, perché sennò stamattina non finisce bene sicuramente. Ho preso sì stamattina, io pure ho carattere particolare, sono bravo, però era stamattina, ho detto finisce male, io vado via, sono andato via.
0: E sei tornato alla tua città?
1: Da mia madre sono tornato. Okay. E da là sono stato bene, quindi chi meglio di una madre?
0: Certo.
1: Lì era diventato veramente inaccettabile, non ce la facevo più proprio. Cioè, è diventato come se io ero un peso, no?
0: Sì. Allora, salutiamo Agnese a proposito, ecco qua, Agnese.
1: Mia madre ha detto, Giuseppe è una persona fantastica, una bellissima voce. Ha detto, è una persona... Allora gli ho fatto anche una battuta ieri, eh. Ho detto, ma ti piace Giuseppe?
0: Bene.
1: Ho detto, perché se ti piace vieni a Milano.
0: Vieni a Milano. E però poi non può aiutarti a fare i mercati, a Milano non ci sono mercati.
1: No.
0: Bene. Però,
1: io sono stato a Milano, a un mercato. Sono stato vicino, era vicino il Duomo, la Scala, dalla parte di là.
0: Insomma,
1: c'era un mercato?
0: Sì.
1: C'era.
0: Sì, ci sono anche lì, ma ci sono mercati immensi, mercati...
1: Sì, c'era.
0: Bene,
1: allora, praticamente stavo con un mio amico, ci scambiarono per finanzieri. Si misero tutti paura. Ecco qua, sono arrivati quelli che fanno la multa.
0: Facciamo le multe. Allora, questa mattina alle 6, quando chiudiamo con Marco, alle 6.01.02, manderemo la replica dell'intervista con Claudio Chiappucci, quindi insomma non ve la perdete.
1: Ieri ci siamo riusciti finalmente, ogni ospite abbiamo la foto con l'intervista. Quindi come cliccano la foto esce tutta l'intervista, bellissimo, sì, bella cosa veramente.
0: Quindi praticamente una volta noi la facciamo in diretta, poi loro possono riascoltarsela.
1: Sì, riascoltarsela quanto vuoi, sia l'ospite famoso,
0: sì,
1: che la puoi inoltrare a sul profilo suo o con tutte le persone, come diceva Chiappucci.
0: Sì, sì.
1: Diciamo, mi ha dato un input Chiappucci.
0: È un corridore. Quindi sì, praticamente sì, chi vuole riascoltare l'intervista viene sul tuo profilo Facebook, praticamente?
1: Facebook, Instagram, TikTok, tutti i profili.
0: Ah, su tutti. Cerca Marco Roma. Sì. Cerca Marco Roma. No.
1: Marco Roma e a Marco Roma esce tutte le interviste. Ora ci stanno tutte, eh? Tutte quelle che abbiamo fatto.
0: Ah, già le hai messe tutte quante?
1: Sì, sì, sì, ci stanno già tutte.
0: Ah, quindi, allora, quindi.
1: Sì, sì. Il fatto è quando poi carica ci mette un po', perché quando io la carico la foto, quella la leggo, perché comunque deve caricare mezzo 20 minuti, 22 minuti sono tanti.
0: Sì.
1: Però comunque non devi fare niente, fa tutto il telefono.
0: Vabbè, allora.
1: Poi non devi mai uscire dall'app, perché poi ti ricomincia da capo.
0: Ah, bene, allora finisce.
1: Sì, sì, tutto lei.
0: Scegliamo un brano.
1: Quando lo carichi, solo quando lo carichi.
0: Bene, allora scegliamo un brano, Marco.
1: Allora, allora. Un brano, qualche un cantante che non di solito non mettiamo mai. Aspetta, vorrei.
0: Vorresti. Intanto diamo un segnale orario in noi. Sono le...
1: Ci sarà. Vediamo se sta chi è.
0: Ci sarà.
1: Dai, lo sai. L'ho sentita. Luna, mi è capitata una sua intervista di Enrico Papi, che ha fatto a lei di tanti anni fa. Bellissima lei, veramente. Che donna, mamma mia.
0: Ah.
1: Che donna. Canta insieme al marito.
0: Ah, se, allora è Albano.
1: Bravo.
0: Vabbè, e allora Albano ci sarà. Eccolo qua, che arriva subito. No, è da parecchio. No.

0: Ci sarà e siamo in linea con Marco.
1: Eccoci, pronti.
0: Tu stai continuando nel tuo lavoro?
1: Sì. Sto aprendo piano piano, con calma.
0: Il tempo è bello caldo.
1: Il tempo vola. Il tempo vola veramente, caldo, caldissimo. Caldissimo oggi, un'altra giornata dura.
0: Quindi
1: ieri ho cruzzato un pochino,
0: Ieri
1: comunque non è vero che ti abitui al caldo, ti abituato al lavoro, non è vero niente. Cos'è, fa caldo, poi fa pure 30 anni al lavoro.
0: Certo.
1: Non è, se fa caldo fa caldo.
0: Diciamo che i clienti vengono fino a verso le 10:30.
1: Sì, massimo, sì. Da ieri non c'era più nessuno, allora. Infatti ieri è stato uno dei mercati, cioè, peggiori. In casco.
0: Perché poi dopo, insomma, dopo le 10:30 uno inizia a chiudere.
1: Troppo caldo, però è sempre stato estate. E comunque io ho dei mercati posticipati, tipo il mercoledì e il giovedì.
0: Sì.
1: E lunedì. Fattor San Lorenzo, Anzio, Nettuno sono mercati di mare.
0: Sì.
1: Eppure si è sempre lavorato forte, l'estate, c'è sempre stata estate. Però quest'anno, cioè, nemmeno l'inverno fa così poco. È stato fatto troppo caldo.
0: Ma
1: quest'anno veramente secondo noi è stato un record.
0: Però calcola che c'è anche la crisi economica, insomma, che uno magari
1: anche quello.
0: Usa i vestiti un po' più vecchiotti anche.
1: La nafta che costa tanto, bollette che sono alte.
0: Bollette che saltano. Adesso che
1: saltano.
0: Con l'aria condizionata chissà che bollette avremo, vabbè, insomma.
1: Tanta aria condizionata. Almeno la sera mi addormento così.
0: Sì, bello.
1: Almeno quello.
0: Dice...
1: Però se stai a casa tutto il giorno come fai? Cioè, puoi vivere con l'aria condizionata accesa, anche 24. Forse sì, la devi sempre a temperatura praticamente.
0: Io diciamo che sono almeno 16 ore la faccio con la rivoluzione.
1: Sì. A quanti gradi la metti lì?
0: Ma io la metto sui 20 gradi per avere un 26-27 gradi giù, perché poi fino a che scende.
1: Sì, almeno sei sempre a temperatura.
0: Sì.
1: Sei tipo come se stessi sempre a Tenerife.
0: Sì, più o meno sì. Anzi, sento anche un po' freddino alcune volte, però è un freddino piacevole d'estate. D'inverno no.
1: Io la sera la spengo a un certo punto col timer, perché me la metto troppo bassa io.
0: Sì.
1: Io la metto a 16 gradi.
0: Adesso sì, a una certa ora poi io vado a spegnerla, perché poi comunque nel sonno verso le 10:15, 10:30, che è l'ora in cui comunque ci si addormenta. Noi che siamo svegli dalle 3:30, 4, dalle 3:30, dobbiamo per forza chiuderla. Bene, sono le...

0: Qui, beh, ormai è quasi giorno a Roma, vero?
1: Ah, sì, no, già è giorno, già c'è la luce.
0: Sì,
1: Anche perché
0: c'è.
1: vuole stare.
0: Le giornate sono più lunghe, anche se si stanno accorciando comunque, perché.
1: Quindi ho notato che la luce arriva un po' più tardi. Un
0: Sì,
1: po' più
0: perché
1: tardi.
0: siamo. Cioè, il momento apogeo è il 21 giugno, ma siamo già ad agosto, quindi
1: Sì,
0: siamo passati 40 giorni, quindi insomma c'è un
1: tra
0: po' di.
1: poco cominciamo piano piano.
0: Ad
1: Però
0: accorciare.
1: guarda, io amo l'estate, ma il caldo è stato troppo quest'anno.
0: Però poi d'inverno non fai il mercato perché piove, le persone non vengono perché piove, insomma.
1: D'inverno perdi parecchi giorni con la pioggia, quello è vero.
0: Quindi insomma non si.
1: D'inverno perdi parecchi.
0: No, dovrebbe essere che magari piove di notte e di giorno no.
1: Ma per
0: Dovrebbe.
1: il lavoro mio sì, sarebbe che piove di notte e di giorno c'è il sole. Comunque l'acqua l'hai avuta, perché è giusto che devi piovere,
0: Certo.
1: però sarebbe perfetto il clima quello così.
0: Certo. Bene,
1: Sì.
0: allora è il momento dell'ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla, stamattina, arrivata così, con un filo rosso che ci unisce tra me e Giuseppe per sempre. Da Marco Roma, Giuseppe ci sarà.
0: E allora prendiamo ancora un altro caffè, che dici? O
1: Ma
0: ancora
1: sì, ci vuole.
0: ci vuole un secondo caffè?
1: Sì. Ma anche freddo, eh?
0: Eh
1: Anche
0: sì.
1: freddo.
0: E tra un po'
1: Sarebbe.
0: arriva Claudio Chiappucci, dopo il prossimo brano che manderemo, che cosa mandiamo adesso come brano?
1: Grande Cappucci.
0: Mandiamo Meraviglioso dei Negramaro, perché
1: Bella.
0: anche meraviglioso è il nostro Chiappucci. E allora
1: Bella.
0: Marco, vediamo, sono, non lo so, 5:55, ancora possiamo stare a narrare qualche altra cosa. E i tuoi vicini, cosa c'è in giro?
1: Questo momento non lo so se stanno in ritardo, ma mancano tutti qua vicino a me. Cioè, in
0: Ah,
1: lontananza c'è qualcuno.
0: ecco.
1: Quelli vicini a me, quelli proprio attaccati a me, non c'è nessuno,
0: Ecco, i tuoi vicini sono
1: nemmeno uno.
0: tutti e due
1: Cioè, dei
0: abbigliamento.
1: cinque banchi sulla mia fila ci sto da solo.
0: Ma vicino a te c'è l'abbigliamento sempre o non
1: No,
0: c'è?
1: sono la frutta, sia al lato sinistro che al lato destro. Io
0: A
1: sto al centro tra due persone della frutta.
0: me è piaciuto molto lunedì la consegna del caffè, ecco, la ripeteremo lunedì prossimo.
1: Sinceramente, sì, infatti, sì, la ripetiamo.
0: Sì, così salutiamo anche chi beve il
1: E lunedì
0: caffè.
1: è il giorno del caffè.
0: Il giorno
1: Quindi
0: dedicato al portatore di caffè, il lunedì.
1: veramente anche il giovedì, però il giovedì non facciamo,
0: No, il giovedì non
1: perché
0: serve.
1: sennò.
0: Ma il giovedì sei a Nettuno, mi
1: A
0: pare.
1: Nettuno, bravissimo, sì. Perché anzi a Nettuno poi sono uniti.
0: Eh sì, sono vicini,
1: Se
0: sì.
1: non fosse quel cartello scritto anzi a Nettuno, è tutta una città, tutta una città.
0: Sì, sono attaccati praticamente,
1: Sì,
0: sì.
1: infatti loro hanno un ospedale solo e anzi a Nettuno riuniti. No,
0: L'unico.
1: anzi a Nettuno riuniti.
0: Ecco qua. Allora, chi è arrivato? Chi ti ha dato il buongiorno?
1: E Ali, un
0: Ali.
1: ragazzo che vende la frutta, è un operaio, non
0: Ah.
1: parla tanto italiano. Parte
0: Ah.
1: buongiorno.
0: Ah, infatti.
1: Parte buongiorno,
0: Ed era il
1: bello.
0: buongiorno di Ali, evviva Ali! E poi magari quando imparerà l'italiano come gli altri. Ah, ti offro il caffè.
1: Sì.
0: Ah,
1: Presente?
0: sì, vuoi il caffè? No, certo, noi
1: Sì,
0: sentiamo
1: ma no,
0: tutti.
1: mi ha salutato e mi ha detto si sente che sei improfumato.
0: Ah,
1: Io
0: beh, oh, Marco.
1: amo tanto, cioè io non ho vizi, diciamo
0: Certo.
1: io non fumo, non ho vizi,
0: Alcol,
1: di
0: niente.
1: tanti, no, non c'ho alcol, niente. A meno che non facciamo una serata, una
0: Vabbè,
1: cena, allora beviamo una bottiglia di vino da
0: certo.
1: 7,50, che sono quasi due bicchieri, ma la finisce.
0: Sì,
1: Ma se non
0: sì.
1: organizzo cene, nemmeno bevo, capace che per mesi non posso toccare niente.
0: Quando si fa qualcosa
1: Capito?
0: di speciale, ogni tanto sì.
1: Sì, questo sì, però non fumo. Però mi piace tanto il profumo, un buon profumo.
0: Ah, ecco. Bene.
1: Quello è una cosa che mi è sempre piaciuto. Come le donne, le borse, i profumi.
0: Eh sì. Meraviglioso, allora ce ne andiamo con Meraviglioso, Marco, e tra un po' arriverà Claudio. Allora andiamo con Meraviglioso. Buona giornata, buon inizio agosto, perché noi ci sentiremo lunedì, che sarà già il 3 agosto. Evviva.
2: Pensiamo dopo alle 6:50, giusto?
0: Sì, con te sì, però dico sì. Per quelli che lasci adesso, però alle 6:50 ci stiamo sempre. Vediamo di sentire anche i ragazzi se sono svegli oppure no.
2: Sì, grazie di te.
0: Allora arriva Meraviglioso, a più tardi.
2: A dopo.
0: Ciao, a più ciao, tardi. A dopo.

0: 20 di sera con Marco e un grande campione. Non che Marco sia un campione, abbiamo un grande campione con Marco, presentacelo pure, abbiamo già parlato. Chi è con noi questa sera a 20 di sera, Marco?
1: Allora, allacciate le cinture e preparatevi a salire sulle vette più impervie del ciclismo mondiale.
0: Ah, no, le bici.
1: Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un atleta che non aspettava il momento giusto, sì, ma al momento lo creava lui. Signore e signori, è con immenso piacere di avere con noi Claudio Cappucci, per tutti semplicemente El Diablo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, caro Diablo. Siamo felicissimi di avere te qui alla nostra corte, alla corte di Marco e Giuseppe.
2: Diabolicamente felici.
0: Ecco, Marco,
1: siamo
0: ha tante cose da chiederti.
1: Felici che sei con noi questa sera, il Diablo, anche se con preavviso mio è stato di poche ore, ci hai
0: onorato,
1: gradito,
0: comunque,
1: onorato di questa tua
0: presenza,
1: accoglienza in questo nostro salotto radiofonico dove siamo collegati in tutta Italia. Oggi non sembra, ma siamo su 100 radio. Con poche ore, prima di partire all'intervista, voglio dire che con poche ore hai raggiunto 25.000 visualizzazioni.
0: Allora.
1: E quindi non per merito tuo, perché sei veramente un campione, complimenti.
2: Grazie, vuol dire che allora c'è un seguito anche a quelle, alle gesta, sì, che ho fatto da atleta, ma insomma che quello continuo anche attualmente, sai, a stare là in presenza, e sono sempre vivo, vivo e vegeto.
0: Con tutte
2: sempre
0: le nostre radio.
2: Atletico.
0: Diamo il numero di telefono 320 19 78 490, 320 19 78 490. Scusami Claudio, ridiamo la linea a Marco, io sono qui ad aspettare le vostre telefonate per
1: Infatti,
0: Claudio Chiappucci.
1: Il grande Claudio è sempre atletico, come sempre, come tanti anni fa, perché mi ha preparato il suo video messaggio proprio nel suo fine allenamento. Quindi lui è sempre in ottima forma, complimenti ancora per la tua prestanza ancora fisica.
2: Sì, mi sono preparato come la gente mi conosce, no? Nella mia veste sportiva, quindi era un po' più naturale, no? Diciamo, se mi mettevo giacca e cravatta magari non ci credevo, dicevo, ma che fa? Che sta facendo?
1: Noi ti vogliamo così come sei, ci piaci così, ti amiamo così.
2: Grazie.
1: Allora, partiamo subito con una grandissima curiosità. Il soprannome è il Diablo, come è nato?
2: Ma sai, questa è una lunga storia, stiamo parlando di tanti anni, torniamo agli anni 90, quando, sai, andare a correre in certi paesi non era così facile, no? Quell'anno che mi contattarono per correre una corsa in Colombia, ebbene sì, lì nacque proprio il Diablo. Nacque il Diablo per le mie gesta atletiche. E voi, non so, avete già sentito, no? Quando i radiocronisti e telecronisti colombiani commentano i loro eventi, no? Che sono molto, insomma, euforici, sono aggreganti, sono contenti, felici, insomma, lo raccontano in una maniera veramente goliardica. E un giorno è nato così questo soprannome, proprio perché mentre correvo non avevo mai visto un corridore come me, no? Che già mi conoscevano, però mai mi avevano visto attaccare in questa maniera, quindi sono rimasti sorpresi, e è venuta fuori questa frase, no? Che sembra un diavolo mentre scatta, mentre attacca, mentre fa un'azione, e così si è tramandata la tradizione, semplicemente.
1: Eri felice di questo tuo soprannome?
2: Particolarità, all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché sai, una cosa ti dicono una volta, come aggettivi, sai, te le dicono sempre, no? Ogni manifestazione, ogni evento, ogni situazione, ma questo si è fermato, si è posto l'attenzione di tutti, perché sai, quando comincia a parlare uno, lo trasmette un altro, dice quell'altro. La via del giornalismo è stata importante, che è quella che ha tramandato un po' poi anche in Europa questo soprannome. E sì, sono rimasto un po' sorpreso nel tempo, all'inizio non ci facevo caso, sembrava come tanti altri aggettivi, però la continuità di questo mi è sembrato molto accattivante, insomma, mi assomigliava, è vero, come carattere sportivo, come persona sono più verso una parte angelica, diciamo, dai.
0: Abbiamo una diretta, c'è Salvatore in diretta con noi.
3: Bene. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, buonasera a Claudio, buonasera Marco, buonasera Giuseppe.
0: Dici Salvatore, cosa volevi?
3: Io un appassionato di ciclismo. Intervenire. Appassionato di ciclismo con Giuseppe Cesena, ne parliamo sempre ogni anno quando c'è il Giro d'Italia, specialmente negli ultimi tempi qua a Napoli abbiamo avuto due, tre onori di avere arrivi anche qui sul lungomare. Io da qui partirei, Claudio, possiamo darci del tu, siamo quasi coetanei, io sono io sono un simpatizzante della radio, un opinionista, ma non lo faccio per lavoro, quindi ecco, è simpatico darci del tu. Allora ecco, io vorrei dire un ricordo quando sei stato, certamente non è, io c'ero, però anche tu c'eri nel 2016 alla ciclobike. Che ricordo hai della ciclobike sul lungomare di Napoli, dove poi in un'intervista hai anche dichiarato che sei attaccato alla città di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano, Napoli.
2: Sì, è vero, perché ho tanti amici, devo dire la verità, a Napoli da sempre ho tanti amici, non lontano da lì, da dilettante vissi anche il campionato italiano io, a San Rufo di Salerno. Quando avevo 18 anni, quindi da allora ho costruito amicizie, quindi da allora, pensa quanto tempo è passato, e ci sono tornato sempre volentieri nel territorio, perché comunque sono sempre stato trattato non bene, di più.
3: Infatti l'hai detto, al mattino, esatto, al mattino tu hai detto, hai detto che ti emozionavano i tifosi che ti chiamavano per cognome, Chiappucci, un'intervista al mattino di Napoli.
2: Infatti mi sembrava strano, perché come hai detto prima che tutti mi chiamano Diavolo, e dico cazzo, mi chiamano Chiappucci, ci sta, dai.
3: Ci sta. Senti, un'altra data, lasciamo il 2016, andiamo un altro anno, qualche anno più indietro, poi vi saluto. 1994, Giro d'Italia, trasmesso da Mediaset, quindi non è che si vedeva un granché. Che ricordo abbiamo con la carrera Ginx?
2: Mi ricordo benissimo quella tappa, perché mi ripresero pochi metri a traguardo. Allora quel traguardo era sul pavé. Era sul pavé, quindi io molto leggerino, avevo fatto fatica alla parte finale perché ero già un po' di chilometri in fuga, pensavo veramente di arrivare all'arrivo, quindi mi è rimasto sempre impresso questo traguardo. E hai fatto bene a ricordare anche che era Mediaset, non era la Rai in quel periodo a trasmetterlo.
3: Lì infatti qualcuno, le corse noi le vedevamo, però erano un poco così, diciamo così, di collegamenti, questo ricordo di quell'anno, certamente. Era quello. E poi ricordiamo che nel 94 con la carrera c'era anche il Pirata, il debutto del Pirata, certo. E quindi
2: all'inizio della sua carriera, sì.
3: All'inizio della sua carriera, ricordiamo questo. Ok, Claudio, allora io con questi due anni, diciamo, ho passato un po' in rassegna quella che è stata la tua vita ciclistica. Noi da San Giorgio a Cremano siamo appassionati di ciclismo. Io ho organizzato tanti giri del Vesuvio, unitamente anche, non so se tu l'abbia conosciuto o meno, ad Angelo Damiano, il campione olimpico.
2: Esattamente,
3: e anche lui ha organizzato qui sul territorio tantissime attività, e quindi insomma io ho organizzato per 5 anni consecutivi il Giro del Vesuvio totale, quindi insomma 90 rotti chilometri, e quindi sono un appassionato di sicuro di ciclismo. Allora vi saluto, ragazzi,
0: grazie Salvatore, alle prossime.
3: Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao Claudio, un onore averti conosciuto telefonicamente, ciao.
0: Ecco qua.
1: Allora, entriamo nel caldo della nostra intervista.
0: Sì.
1: La domanda che milioni di spettatori stanno aspettando: la leggendaria fuga del Sestriere, Tour de France 1992, con 200 km di fuga solitaria. Che cosa ti passava per la testa durante quei chilometri infiniti e qual è il ricordo nitido di quella giornata?
2: Stiamo parlando del 18 luglio, penso. Quanti anni sono passati a quel 18 luglio del 92, una tappa di 265 chilometri, una tappa che aveva 7200 metri di dislivello e mi ha tenuto in bici per 7 ore e 45, di cui 6 ore da solo. Immagina cosa vuol dire fare 6 ore da solo.
0: Ecco, ma il ciclismo di 30 anni fa e quello di oggi è differente o è lo stesso? Questo ci si chiede.
2: cambiato, beh, cambiato tante cose, cambiate la tecnologia, ha cambiato completamente il ciclismo, l'istinto che si poteva avere una volta e poter, diciamo, sconvolgere quello che era anche le strategie di gara degli avversari, li vedevi nel gruppo, oggi si vedono con quelle che sono le telemetrie e i valori dei wattaggi e tanto altro di quello che ha portato la tecnologia. Sai che quando... la tecnologia porta tante cose belle, ma non è detto che sempre porta a migliorare la situazione, quindi diciamo che il ciclismo eroico, naturale, quello che era l'istinto, cuore, fatica, era in quegli anni, insomma, che poi, certo, possiamo di poi, lo dico adesso, mai avrei potuto pensare che la tecnologia poteva fare dei passi così da gigante nel ciclismo.
4: Ebbene. Allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di grandi avversari come Miguel Indurain. Sei stato uno dei suoi più grandi rivali. Che rapporto c'era in corsa e fuga fuori con lui, con lo spagnolo?
2: Beh, allora, i miei grandi rivali sono stati due, in effetti, perché anche, non dimentichiamoci, Gianni Bugno. Con Bugno ero rivale da italiano e insieme ci scontravamo per essere rivali con Indurain. Sai, questo triangolo portava anche a cambiare strategia di corsa a volte e mi ha portato spesso e volentieri a cercare queste fughe da lontano proprio per rompere la monotonia di quello che era la sua squadra, che tirava tutto il giorno, che ci portava in carrozza al traguardo e poi lui ci dava la mazzata a cronometro. Quindi certo, i rapporti umani sono sempre stati ottimi nostri. Quando sei in gara devi svolgere il tuo lavoro e quindi combattere fino alla fine. E quello, se devo dirti, che mi ha portato anche a scoprire di partire da lontano, cercare delle fughe che potessero stravolgere completamente alcune tappe, ed è stato dovuto che Indurain, perché lui ovviamente ci dava una mazzata con quello che erano le cronometri dell'epoca e quindi non potevi fare nulla contro di lui.
4: Che poi quel giorno sul Sestriere, dove tu hai vinto, dove sei stato quelle 6 ore da solo, lui, Miguel Indurain, quando ha visto, ha capito che stava perdendo la maglia gialla, perché tu comunque l'hai portata per svariate ore, e lui si mise contro di te per cercare di recuperarti, ma lui praticamente non ce l'ha fatta insieme a Gianni Bugno. Tu sei arrivato fino alla fine. Cosa pensavi, cioè, in quei momenti? Pensavi che lui ti avrebbe ripreso o comunque hai detto io ce la faccio, ci arrivo fino alla fine?
2: Guarda, ti ho detto, sono stato davanti 6 ore, quindi quando sei davanti 6 ore ti passa di tutto una testa, no? Perché devi comunque alleggerire quella che è la fatica. Sei da solo, sai che non sai quanto puoi stare là davanti, perché in effetti io pensavo che qualcuno mi venisse a dare un rinforzo, diciamo una mano, no? Certamente le fughe vanno anche a finire così. E invece c'è stato più compattezza dietro, c'è stata, diciamo, una battaglia che ha portato proprio a sgretolare il gruppo, e io, aspettando che arrivassero gli altri, ovviamente pensavo a come in quel momento impostare in qualsiasi momento della tappa, no? Perché ho avuto ancora tante salite da fare da solo, quindi no, ho cercato di gestirmi nella salita, ho cercato di non andare fuori giri, insomma ho cercato di pensare a quello che mi aspettava sul percorso per andare fino all'arrivo, perché ovviamente la tappa l'avevo già vista, conosciuta, guardata, provata, cioè sapevo tutto benissimo di quella tappa, però mi sono trovato in una situazione che anch'io non ero, diciamo, preparato, no, a una fuga così da lontano. Però sai, questa è una fuga da lontano che alla fine mi ha fatto anche capire che sei forte anche fisicamente, ma è importante anche essere forti mentalmente. Mi ha aiutato molto anche la mia forza mentale, la mia caparbietà, la mia voglia di arrivare. Sapevo che avevo un pubblico che mi aspettava, che sai, era l'unica tappa che arrivava in Italia del Tour, e questo mi ha portato anche a volte a anestetizzare un po' le fatiche, perché insomma sembra tutte gioie, ma c'è anche dei dolori durante una fuga del genere, una corsa. Ci sono le fatiche, ci sono le emozioni forti che possono essere positive, anche negative, perché pensi di non farcela, pensi di non arrivarci, però combatti, no? Combatti, cerchi motivazione, e nello stesso tempo questa battaglia è stata più con me e me stesso che contro gli avversari, perché stavo combattendo anche un qualcosa da solo lì in quel momento.
4: Complimenti ancora Claudio, complimenti, vado avanti. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non ho sentito la domanda.
4: Allora, ripeto. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non riesco a sentirti bene, non so come mai, ma non riesco a sentirti bene.
4: Allora, la ripeto.
2: Magari la ripeto a Milano, si sente meglio.
0: Sì.
4: Okay. Cosa se potessi rubare una caratteristica nel ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Con la tecnologia avrei un po' paura, perché essendo sempre stato uno spirito libero, non so quanto mi avrebbe aiutato. Certo che l'organizzazione oggi è molto superiore rispetto a quello che era con noi, quindi mi sarebbe piaciuto avere tutta questa organizzazione attorno, che è qualcosa che ti aiuta a stare bene, perché oggi il ciclismo è fatica, il ciclismo bisogna essere sempre al 100%, e oggi quello che è il ciclismo ti porta veramente ad arrivare in una condizione ottimale, a non sbagliare nulla. E poi, come ti ho detto, la tecnologia invece, per quanto riguarda la bici, certo, le bici di oggi sono talmente performanti che sai, se non di poi, non so quanto e cosa avrei potuto fare ancora in salita, perché se non ho dei riferimenti con gli attuali valori di misura, no? Che sono il wattaggio soprattutto. Noi iniziavamo con il frequenzimetro, quindi il mio motore lo guardavo dal cuore, però il wattaggio è una cosa che ha preso piede ed è un po' il riferimento del ciclismo di oggi, ecco. Quindi piccole cose per assestare di più quello che era, diciamo, la mia situazione come ciclista.
4: Allora, la penultima domanda, Claudio: il rimpianto più grande e la gioia più bella, qual è la vittoria che non hai conquistato e che ancora ti brucia un po', e quale invece custodisci gelosamente nel cuore come il capolavoro della tua carriera?
2: Guarda, ciclismo, hai detto bene, gioia e dolori, no? Vittorie sono tante, ne ho fatte tante vittorie, le catalogo tutte importanti e belle, perché comunque in tutte ho fatto fatica. Poi c'è quella che è più di prestigio, è normale. Il mio capolavoro, la tappa di Sestriere al Tour, è un capolavoro, perché lì tutti sapevano che c'ero, mi aspettavano, ho fatto di più di quello che io invece mi aspettavo, quindi sono andato oltre anche le aspettative, quindi è venuto fuori un'impresa storica proprio per quel motivo lì, insomma, qualcosa che non mi aspettavo. E questa è quella che rimane nel cuore di tutti, oltre che rimanere nel cuore mio, perché di questa se ne parla sempre ancora oggi, a distanza, pensa di quanti anni,
0: oltre
2: si parla con questa tappa, cioè, sono state tante le età.

0: sono riuscito a vincere questa. E cosa mi è mancato? Ecco, mi è mancato un mondiale. Il mondiale mi è mancato, è un grande rammarico perché ci sono andato vicino più di una volta e sono andato anche al secondo posto sul podio, però io vivo molto questo primo posto e l'avrei meritata soprattutto l'anno del 94 in Italia, ma non è andato tutto come doveva andare. Succede anche questo in ciclismo.
1: Certo.
0: Per chiudere questo discorso, devo catalogare un momento importante nella mia carriera, un momento che rimane indelebile, che da lì e poi è partita la mia storia. Quando ho preso la maglia gialla nel 90 con questa fuga che nessuno si aspettava, ma io avevo programmato perché puntavo questa maglia del mio scalatore, la famosa maglia Poix, che poi è quella che mi sta dando ancora oggi la notorietà, soprattutto in Francia. Lì è scattato qualcosa in più di me dentro per le corsa tappe. Da lì ho capito che nelle corsa tappe avrei potuto puntare molto in alto, con l'unico rammarico che purtroppo c'erano delle cronometro lunghe che davano vantaggio a un corridore come Indurain.
1: Sentiamo la sigla in sottofondo, siamo già in ritardo di un
2: minuto.
1: Purtroppo
2: è finita, mi dispiace tantissimo.
1: Però torneremo magari a parlare ancora qualche volta con te, caro
2: Claudio. Se ci può fare i saluti, ti ringrazio di oggi. Sei veramente una grande persona, un personaggio unico.
0: Grazie.
1: Guarda,
0: io ho sempre vissuto lo sport con passione e con emozione, la vivo ancora oggi con questo, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha creato e mi sta sempre rendendo più forte. Grazie ancora di tutto e grazie per questa giornata di ciclismo parlato.
1: Eccolo qua il ciclismo.
2: Signore e signori, salutiamo il diavolo, grazie.
1: Eccolo qua col sottofondo, ciao.
2: Grazie.

0: E allora eccoci qua, sono in diretta adesso perché quella era la registrazione di 20 di sera che va in onda ogni mercoledì alle 20 di sera, appunto perché sono 20 di sera e sono ai saluti delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Tere Terme Vigliatore che mandano la replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia. Le altre radio quando sono le 6.24 e 43 secondi le mandiamo con il saluto della nostra amica Angela, facendole leggere ad Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1, Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free.

0: Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Salve a tutti amici radioascoltatori e non solo di Disabili International Radio. Io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci. Vi invito a seguire i miei spazi su questa radio, su altri emittenti. Io lavoro anche principalmente su altri emittenti e sui social. Io parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Parlo di ciò che ruotava attorno a quel periodo magico, ma parlo alla fine anche di futuro e di presente attraverso la musica e i suoi protagonisti. Quindi vi ricordo i miei spazi principali, quindi Facebook, Instagram, Threads, X, sempre Nicola Nucci, Nick, mi potete trovare, potete interagire con me. Io ho scritto più di un libro, l'ultimo parla degli anni 90 e degli anni 2000, se vi va potete consultarlo, si trova in tutti gli store online e fisici. Questa puntata parliamo proprio di vacanze, un argomento simpatico che va di moda, diciamo, adesso, visto che siamo nel periodo giusto. Le vacanze da scuola erano quel periodo magico che partiva alla fine di giugno, paradossalmente, perché si aspettava i quadri, i risultati, i piccoli problemi, le materie che magari in cui non brillavamo, e quindi qualche giorno anche dopo la fine della scuola c'era una certa apprensione e un certo timore nell'affrontare anche le vacanze. Però poi quando partivano le vacanze erano molto belle. Mi ricordo un periodo molto bello della mia vita, quello scolastico, in cui le vacanze erano paradossalmente infinite, in cui si andava in bicicletta, si andava con gli amici, si andava in scooter e si ascoltava poi la musica degli anni 90 e 2000, che poi trovavamo in tutte le emittenti radiofoniche e poi trovavamo anche nel Luna Park, Autoscontro e chi più ne ha più ne metta. Era un periodo della nostra vita molto più spensierato di quello di adesso. Diciamo che musicalmente era molto diverso, perché non c'era la trap, non c'era il rap, c'era semplicemente una disco dance e c'era un house che iniziava poi dall'inizio degli anni 2000 a venire fuori, c'era un pop che era principalmente italiano, non c'era questo materiale che arrivava poi dall'estero, soprattutto adesso sudcoreano, America, Giappone. E all'epoca si lavorava molto più in ambito europeo, tant'è che tanti fenomeni poi che sembravano venire chissà da dove, vi ricordo per esempio Take That, erano semplicemente comunque del circondario, diciamo così. Le vacanze adesso sono mutate, le vacanze sono adesso diventate quasi un lusso, perché non tutte le famiglie possono permettersele. Chi può permettersele sceglie a volte l'estero, ma non solo, se sceglie anche la Sicilia o la Sardegna, che sono le mete principali in questo periodo. C'è un turismo di chi invece rimane, principalmente fatto di condizionatori, di centri commerciali e di saldi, che in questo periodo sono partiti e che proseguono anche nelle settimane a seguire. Il mare è cambiato, perché nel frattempo ci sono sempre più stabilimenti balneari, la figura del bagnino è un po' diventata una figura del tuttofare, si è modificato un po' tutto, la nostra estate, i locali, molto più musica all'aperto, spacciando per cocktail bar, qualcosa che era una specie di disco pub di qualche anno fa. Le discoteche vere e proprie stanno andando scemando, facendo spazio principalmente a party estive, situazioni un po' grigie, nel senso che non si capisce bene se sono una festa, un party, una discoteca vera e propria, tant'è che questo ha creato un po' di confusione anche nel sistema stesso. Tuttavia l'importante è sempre riposarsi e stare con le persone che si amano. Per questa puntata la chiudiamo qui, vi do appuntamento sempre con me ad un nuovo spazio, quindi vi aspetto qui.
1: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
2: Dire agli altri quello che c'è,
3: esatto.
2: a Montagnana. E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto, come inizia?
3: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta.
2: Ne abbiamo già parlato.
3: C'è la seconda parte, l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31, l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
2: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco. Proseguiamo allora.
3: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
2: Ecco.
3: E sarà una serata
2: illuminata,
3: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
2: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
3: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
2: Ah.
3: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
2: Sì.
3: Due: chi partecipa deve avere i baffi,
2: ecco,
3: uomo o donna che sia.
2: Beh, insomma,
3: per quanto disegnata.
2: Anche finti, allora.
3: Anche finti. E poi, al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
2: Quindi
3: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno, uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
3: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
2: E questa quando è che si tiene?
3: E questa si comincia il 29 agosto,
2: sì,
3: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
2: Bene.
3: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
3: da vivere, da visitare oltre anche con le temperature,
2: anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
3: aspetto con ansia questo momento.
2: Grazie,
3: arrivederci a presto.

0: Giudizi universali, dobbiamo sfumarlo perché altrimenti poi non riusciamo a leggere la poesia, poi abbiamo i collegamenti, quindi sfumiamo i giudizi e apriamo il microfono a Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia. Perché non c'è Maria Grazia? Forse perché
1: chiamata in entrata. Signora Maria Grazia, signora
0: Zeta Sciacca. È caduta la linea. Allora, un attimo.
1: Altro superiore dello schermo. Chiamata.
0: Era caduta la linea, Maria Grazia, va bene.
2: Ecco. Sì, lo so.
0: Ste linee sono un po' ormai ballerine.
2: Di sette?
0: Sì.
2: E ti voglio dire una cosa.

0: Io non ti ho mai detto che mi mancano da un po' di tempo, da qualche mese, i denti di davanti, i denti di sopra, per cui qualche parola e la
1: Ah,
0: pronuncio male,
1: va
0: capito?
1: bene, non c'è problema. Noi qui facciamo un applauso perché l'importante è esserci. Siamo in diretta con Maria Grazia. E vabbè, la vita purtroppo ci porta che alcune cose mancano prima o poi. Allora, la poesia di oggi si intitola.
0: Ecco, la voglio dedicare a mia figlia e quindi l'ho intitolata a Patrizia.
1: A Patrizia, va bene. E dopodiché, dopo la poesia, manderemo un brano di.
0: Di Calogero Scalisci,
1: Che si chiama
0: Amore
1: Amore e
0: e
1: Poesia.
0: Poesia.
1: Bene, perfetto. Allora, parti pure con la lettura.
0: Sì, a Patrizia, somigli a papà, ma hai la finezza di mamma e la dolcezza di un babà. Sei così alta che appari una stangona, ma poi a volte diventi una fifona. Coi capelli ricci o i capelli lisci rimani sempre una biondina. Coi capelli lunghi o tagliati scalati sei sempre la mia bambolina. Due interviste i giornalisti ti hanno fatto e le tue liriche hai già declamato, esternando i pensieri della tua mente. E parlando di altri argomenti, hai meritato i loro complimenti. Il tempo non hai trovato, ma l'amore lo hai sempre decantato. Ed io spero che tu possa incontrare un giorno l'anima gemella da amare e l'uomo giusto da sposare, che ti dovrà confortare. Questo te lo auguro con tutto il cuore, assicurandoti tutto il mio amore. Grazie.
1: Bene, allora andiamo col brano che ha a che fare, che parla di te proprio il brano. Amore
0: Sì,
1: e
0: ma
1: poesia, ecco, eccolo
0: vuole
1: qua.
0: poesia, ok, grazie, a
1: Ciao, ciao.
0: risentirci, ciao ciao.

Sei grande, Maria. Non smettere mai di scrivere. Con la tua poesia parli sempre d'amore. Sì, l'amore è una cosa meravigliosa che unisce tutti i cuori innamorati e fa vivere momenti di emozione. Quando leggi le tue poesie

0: non passeranno tanti anni, si ricorderanno anche di te.
1: Come nelle favole ci ricorderemo di Maria Grazia, ma qui abbiamo il nostro Marco Roma.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: E non è da solo, perché c'è anche Damiano dal Vaticano.
2: Purtroppo oggi ci ha lasciato Damiano, si è andato via.
1: Damiano è rimasto solo col pensiero. Magari ci ascolta per radio, dai, magari.
2: È rimasto alla sua ombra.
1: È rimasto al Vaticano a lavorare, però in compenso abbiamo Eleonora.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno da Montemario, come al solito. Ci sono i limoni a Montemario? No, i limoni sono da...
3: Sì, ci sono i limoni a Montemario.
1: Ah, anche... Bene ragazzi, anche oggi stiamo per finire venerdì 31 luglio, non abbiamo mandato neanche il brano luglio, ma un pezzettino di luglio dobbiamo mettere.
2: Luglio, bene, che ti voglio. Luglio,
3: Marco, tra 4 giorni è il tuo compleanno, Marco.
2: Brava. Ti sei ricordata?
3: Sì.
1: Hai visto, se ricordate il 4 agosto, intanto stiamo chiudendo proprio per chiudere con luglio, visto che il 31 luglio è oggi.
2: Mettiamo la canzone.
1: Ce l'abbiamo un po' in sottofondo, intanto fino a che non mandiamo la sigla, anche perché sono le 6:53 31 secondi. Cosa diciamo in circa 2 minuti che ci sono rimasti, ragazzi?
2: Domani... Allora, speriamo che Damiano dall'altra parte del mondo, del Vaticano, si faccia una preghiera.
1: Che faccia andare
2: in memoria di questi poveri ragazzi.
1: Che faccia andare
2: lavoratori, capito?
1: Lavoratori. Sì, che fa caldo, insomma, poi, quindi.
2: Sì, fa molto caldo. Oggi sarà una giornata tosta come quella di ieri. Difficile.
1: Eleonora stamattina che fa invece? Che cosa ha da svolgere?
3: Io devo aspettare Damiano, che stacca a mezzogiorno, che mi deve venire a prendere. Perché
1: allora
3: abbiamo dei giri da fare pomeriggio.
1: Giri al caldo. giustamente questo. Invece Marco sarà fino alle 2 lì a lavorare, tra lavori, poi smontaggio e tutto il resto, e poi anche domani sarà a lavorare Marco.
2: Nel frattempo che io sto al lavoro combatto un po' con gli ospiti. Comunque c'è una persona che ho parlato, che mi ha dato un cuore a quello che gli ho detto, ma non so se accetta, vediamo un po'. Sabrina Perilli, vediamo un po'.
1: Vedremo, la prima o poi l'avremo Sabrina Perilli.
2: Sì, ho parlato con lei. Ma vediamo se lei può. Cioè, posso dire che ho parlato con lei, però vediamo se accetta l'intervista, se lei può adesso. Ecco. Però comunque ha gradito.
1: Bene, sì. Allora intanto è il momento quasi della sigla, contate fino a 3, facciamo partire la sigla allora.
2: Allora, 1, 2, 3, signori e signori, a voi là.
4: Sì, avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
1: E allora abbiamo terminato, cari ragazzi. E anche oggi è passato, anche questo 31 luglio. Ci sentiremo il 3 agosto. Ascoltatevi le repliche, salutiamo Damiano dal Vaticano, grande benedizione Damiano, mi raccomando. E ragazzi, allora, ciao Marco.
2: Ciao, voglio fare un appello, tutti i mercoledì sera, senza fermarci un attimo, un secondo, senza le vacanze.
1: Sì,
2: tutti i mercoledì sera avremo grandi ospiti dello spettacolo italiano.
1: A 20 di sera.
2: Crediamo che ci seguite alle 20.
1: Sì,
2: 20 di sera, ai 20.
1: Sempre su Disabili Internazionale, la delle radio che si collegano. Grazie Eleonora, buona giornata.
3: Anche a te Giuseppe, anche a te Marco.
1: Ciao ragazzi, ciao,
2: buona giornata,
1: ciao,
2: veniamo.
1: Ciao.
3: Sì.
1: Grazie. Allora, lunedì 3 agosto, ciao a tutti.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani, con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: con i gesti riflessi.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo.

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero, rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto solo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto con la Spagna, in seguito all'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta, dove i residenti hanno dichiarato: «Ci sentiamo abbandonati, senza protezione». Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina pistunina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano sei dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. X on

0: Certe cose fanno.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: niente come non fossi te.
1: Bentrovati, buon venerdì 31 luglio con il GR delle buone notizie. A Londra il Tamigi diventa balneabile, la nuova area è tra M e Kingston nel sud-ovest della città. Il progetto prevede anche il miglioramento delle acque del fiume che erano inquinate anche a causa degli scarichi fognari e residui chimici anche al deflusso agricolo. Adesso che l'acqua è pulita verrà monitorata settimanalmente. I dati verranno poi pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Il sito balneabile è sicuramente in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro turistico e si può raggiungere agevolmente con i mezzi pubblici. Torna il gelato al gusto Malaga. Si chiama Malaga perché è qui che è nato negli anni 70, anche se il gusto nasce in realtà nell'Andalusia. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, latte e panna, arricchita da ovetta sultanina, imbevuta di vino o rum. In Giappone alcuni meloni sono stati battuti all'asta per la cifra record di 31.400 euro. Sono sicuramente dei meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale. Battuti all'asta, l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. I meloni sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo. Sui social impazza una strana corsa che si chiama Edo Running Style per uno stile riscoperto dal ricercatore giapponese Katsunori Oba. In questa corsa le braccia non seguono un movimento naturale, ma un movimento rotatorio. I passi sono piccoli e rapidi e la postura tende in avanti. Braccia e gambe non procedono alternate, ma si muovono contemporaneamente dallo stesso lato, mentre il busto resta frontale. Questo modo di camminare veniva adottato dai viaggiatori dell'epoca Edo che percorrevano anche 500 km in 3 giorni. L'obiettivo di questa corsa non è la velocità, ma lo sviluppo della resistenza e quindi un consumo minore di energia. Tra i benefici quindi una minore pressione sulle ginocchia e sulle articolazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, 2 gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Nella giornata di Venere è una promessa. Vi faremo innamorare. Lo studio Fucsia si collega con la vostra radio del cuore per Almanacca e promette magia. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Telephone mama.
0: L'affabilità dell'inarrivabile Albert Einstein, che spiega le comunicazioni. Vedete, il telefono è un tipo molto, molto lungo di gatto. Voi tirate la sua coda a New York e la sua testa miagola a Los Angeles. Lo capite questo? E la radio opera esattamente allo stesso modo. Voi mandate i segnali qui e loro li ricevono là. L'unica differenza è che non c'è nessun gatto. E zio Albert sarebbe stato contento di assistere alla nostra scoperta di una telefonia astutissima. Passare a Smart Wave è facile e piena di vantaggi. Chiedeteci come fare.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio Fucsia dalla vostra Ilis Ajeur. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Voliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anch'io un giro? Chissà, mai dire mai.

E viva il weekend e il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: Ma nel giorno di Venere saremo fortunati in amore? Scopriamolo con l'oroscopo. Ariete, qualche tensione sul lavoro fa riemergere la tua testardaggine. Toro, resta lucido e concentrato. Riposerai nel weekend. Gemelli, la vivacità e l'entusiasmo oggi sono con te. Cancro, la stanchezza si fa sentire. Hai dato tanto. Leone, tranquillità e dolcezza nella coppia. Sorridi. Vergine, sii formichina. Non è il momento di spese superflue. Bilancia, i tuoi silenzi non fanno piacere al partner. Scorpione, giornata stancante. Hai tanto lavoro arretrato da portare a termine. Capricorno, lasciati trascinare dalla tua creatività. Porterà denaro. Acquario, un familiare ha bisogno di te. Renditi disponibile. Pesci, hai una gran voglia di ozio e relax, ma qualche impegno imprevisto ti mette i bastoni tra le ruote.
1: Canzone del 1998 del DJ Fatboy Slim per il nostro appuntamento con gli spot televisivi. Campagna 2023 di una nota piattaforma TV sceglie questo pezzo irresistibile. Cambiate canale o ballate?

spot eccezionale oggi vi parlo di una testimonial davvero splendida, bionda, longilinea, diva italiana che Hollywood ha voluto ad ogni costo, Virna Lisi, attrice sublime. Nel 1957 prestò il suo volto, il suo sorriso ad uno spot del Carosello della Sera, pubblicità per il dentifricio Clorodont, e fuori campo la voce che la elogiava dicendo: con quella bocca può dire ciò che vuole.

buio in sala e si alzi il volume. Anno 1984, Kevin Bacon diventava il mito di un'intera generazione, danzando come nessuno ha mai fatto sul grande schermo. Footloose. C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per soffrire, c'è un tempo per danzare. Questo è il nostro tempo per danzare, il nostro tempo per festeggiare la vita, così come era agli inizi, così come è sempre stato, così come dovrebbe essere adesso.

siamo riusciti a farvi innamorare? No? Allora domani ci impegneremo ancora di più. Continuate a ballare, ancora una canzone ed Almanacca per oggi vi saluta. Io vi saluto con 1000, anzi 1001 dei miei baci.

0: da Raffaella Bucci. Nel rimettere in ordine i tanti libri della biblioteca di Accademia nello studio Fuchsia, oggi con piacere spogliamo Abel di Alessandro Barricco, tra streghe e pistoleri.
1: I was

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo in studio, cari amici di Music Energy, in collaborazione con Magilla Spettacoli, in diretta da Independent TV, con il nostro DJ Shox, Simone Di Sciorno, in console. Oggi dall'Abruzzo partiamo, ce ne andiamo direttamente in Lombardia, facciamo una piccola deviazione e andiamo a Mantova. A Mantova troviamo il nostro Manuel Restelli, ciao Manuel!
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
0: Il nostro Manuel ormai sono tanti anni, ha un curriculum lunghissimo, ragazzi, è un cantante, un animatore, un cantautore, diciamo che hai anni e anni di esperienza.
1: Sì, ho fatto un po' di tutto e la mia prima esibizione è stata come batterista, poi dopo ho dovuto decidere tra la batteria e il cantare, ho scelto il canto. Però la batteria mi piace, cioè è uno strumento che ce l'ho nel sangue, ho studiato 3 anni e mi ricordo ancora tutte le cose che facevo, però non si sa mai nella vita, si può sempre tornare a suonare.
0: Assolutamente sì, anche perché voglio dire, non è detto che la percussione e la voce insieme non possano essere interessanti come nuovo mood.
1: Esatto.
0: Ma raccontaci un po' come parte il tuo interesse nei confronti della musica, nei confronti anche della batteria, voglio dire, dei primi strumenti che hai cominciato a toccare.
1: Allora, ti racconto proprio come è nata. Allora, io innanzitutto a 16 anni ho sempre avuto la passione per l'arte in generale, volevo fare il prestigiatore, poi i miei genitori mi hanno detto rimani col piede per terra, perché ho abbandonato il campo della magia.
0: Della magia.
1: All'inizio. Poi ballavo la break dance quando ero uscita nell'83 qua in Italia e intanto mi dilettavo a casa con un paio di bongos, suonavo sulla musica afro-brasiliana, facevo le ritmiche e così. Poi sono andato avanti nel tempo, andavo in discoteca, come tutti i ragazzi dell'epoca. Il giorno che mi sono congedato da militare, venne un amico a casa mia e mi chiese se volevo andare a suonare la batteria in una band che io proprio la batteria non l'avevo mai vista. E allora ho detto, vieni là che proviamo, ti metti lì, ti siedi, mi ha fatto vedere come si faceva, si teneva il tempo e ho imparato così. E poi piano piano ho sviluppato la mia passione negli anni, sono andato anche a scuola, come ripeto, ed è una cosa che mi ha preso subito. Poi dopo ho deciso di cantare, perché cantare per me voleva dire tirare fuori le emozioni represse che tenevo dentro, perciò era proprio uno sfogo maggiore rispetto alla batteria.
0: Beh, un codice comunicativo sicuramente più completo.
1: Perché no, la magari... batteria c'hai un strumento davanti, è come che fosse una barriera, invece io ho bisogno del contatto col pubblico.
0: Molto molto bello, molto molto bello questo pensiero. Oh, io andrei subito, bando alle ciance, ad ascoltare quello che è il primo pezzo che faremo ascoltare oggi del tuo innumerevole trascorso musicale.
1: Sì.
0: Ovviamente un pezzo, approfittiamo per ringraziare Sorridi Music e quindi Gio Conti, e il pezzo si chiama Resta a casa tua. Io lo farei sentire subito, il nostro DJ Shox. Manuel Restelli.
2: Sì, lo so, restare chiuso in casa, senza uscire mai, non è una bella cosa, ma pensa che siamo tutti in pericolo,

0: Manuel, sicuramente in conformità con la campagna di comunicazione governativa italiana, resta a casa.
1: Sì, ai tempi quando ho scritto questa canzone ero proprio colto dall'ispirazione di quello che stava succedendo nel mondo e ovviamente, come si dice, mi sono svegliato quel mattino e proprio pensavo, resta a casa tua che io resto a casa mia per il bene comune, sia mio che anche delle...
0: Assolutamente. Far fronte comunque è stato un periodo veramente, è stato e speriamo non continui ad esserlo, un periodo sicuramente molto difficile che ha acuito
1: Rimaneggiamo
0: un po' le
1: l'inverno.
0: distanze.
1: Esatto.
0: Però io so che tu hai scritto anche per un film, cioè diciamo che ti sei mosso in tantissimi, tantissimi campi, tantissime collaborazioni.
1: Sì, allora io di canzoni ne sto componendo tuttora e mi sposto tra i vari generi musicali perché mi piace sperimentare varie sonorità, vari generi. Il mio cantante preferito è sempre stato Elvis Presley da quando ho iniziato. E se proprio devo dirla tutta, a dire il vero, la prima volta che ho aperto bocca ho cantato su una canzone di Jim Morrison dei Doors che era Riders on the Storm, perché era bassa
0: Wow.
1: e non facevo fatica con la voce, allora ho imparato ad intonare quella canzone, poi dopo mi sono spostato su Elvis, però diciamo che proprio la prima volta che ho cantato una canzone, ma ero in camera col registratore a cassetta e mettevo su quella canzone e cantavo.
0: Sì, ma
1: Però poi
0: infatti con
1: dopo...
0: Elvis hai avuto anche un progetto interessante, 2013 mi pare, se non
1: Sì,
0: erro,
1: allora
0: l'Elvis
1: guarda,
0: Show.
1: sì, per tutti questi anni io sono sempre stato un grande fan di Elvis, però fino al 2013 ho sempre cantato Elvis ma senza costumi da scena e mi dilettavo così ogni tanto nelle serate, buttavo dentro qualche canzone di Elvis, quei 3-4 pezzi che si potevano fare perché magari non a tutti piaceva. Poi però il mio pallino, quando ho finito di lavorare per una discoteca del Veronese che si chiama La Porta degli Angeli, che adesso non c'è più, è stata rasa al suolo nel 2018, e ho scritto anche una canzone per quella discoteca che c'è anche su internet, anche questa prodotta da Corre di Music. E niente, morale della favola, ho detto voglio fare un tributo a Elvis, e così è stato. Allora mi sono cercato i costumi, i primi costumi erano quasi carnevaleschi, dopo piano piano ho
0: Si sono
1: affinato, mi sono...
0: inespertiti questi costumi.
1: Sì, dopo ho cercato quello che più mi si addiceva. Dopo diventa anche talvolta quasi una mania, quasi tutte le cose che vedi, ah, la giacca rosa ce l'aveva Elvis, la compro anch'io, ah, il giubbino con le frange ce l'aveva Elvis, lo compro anch'io. Infatti l'armadio non mi sta più roba alla fine. Comunque ho iniziato questo progetto e ho portato avanti facendo tante serate, tanti spettacoli e ho partecipato anche dei contest e ne ho vinti appunto tre, uno a Roma, uno a Piacenza e uno a Treviso.
0: Wow, e ovviamente poi hai scritto un altro pezzo che sarà quello che sentiamo tra poco, che è Elvis
1: Esatto,
0: Wannabe, colonna
1: Elvis
0: sonora di un
1: Wannabe,
0: film
1: esatto,
0: 2017.
1: ho scritto per questo film che attualmente è in lavorazione e niente, proprio sono sentito ispirato perché parla di un uomo che vorrebbe essere Elvis, si veste come lui, cammina come lui, c'ha
0: Ma
1: la
0: è
1: casa,
0: autobiografico?
1: anche, sì, mi sono messo sia nei miei panni ma neanche in tutti quei panni di tutti gli altri impersonator e sosia che ci sono nel mondo.
0: Beh, io prima di farla sentire, ovviamente perché il nostro tempo è un po' stretch, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, ti saluto e lascio a tutti gli ascoltatori che se per caso qualcuno di voi volesse farsi intervistare, basta mandare una mail a magillaradioproduction@gmail.com. Manuel, grazie per essere stato con noi, spero di riverti
1: Grazie a voi.
0: prestissimo con prossime novità. E lascio a tutti
1: Certo.
0: Elvis Wannabe, Manuel
1: Grazie.
0: Restelli.
1: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità, per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Voltiamo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1.100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime e il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta, esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre. Due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Cani bloccati sul costone, madre e cucciolo salvati dall'elicottero. Due cani, una madre e il suo cucciolo, sono stati salvati ieri pomeriggio, 30 luglio, dopo essere rimasti bloccati su un ripido costone roccioso del Monte Mondeval, nel comune di Selva di Cadore. L'allerta è stata lanciata intorno alle 15:00 da alcuni escursionisti che hanno contattato i vigili del fuoco del comando di Belluno. Piazza dei Martiri, pulita e sistemata, la fontana. La fontana dei giardini di Piazza dei Martiri, nel capoluogo, è tornata in funzione dopo un intervento di pulizia e manutenzione. L'operazione è stata resa possibile dall'arrivo di una pompa centrale e di pezzi di ricambio attesi da diversi mesi. I tecnici hanno provveduto alla sostituzione dei componenti necessari. Rincari del trasporto pubblico, Fratelli d'Italia contro Provincia e Dolomiti Bus. Il gruppo politico Fratelli d'Italia ha espresso forti critiche riguardo ai rincari del trasporto pubblico locale, definendo i servizi estivi come ridotti al minimo e gli abbonamenti modificati. Secondo il partito, tali misure penalizzano studenti, lavoratori e cittadini e l'ente di governo avrebbe dovuto condurre trattative più efficaci a tutela delle famiglie. Il Palio di Feltre diventa inclusivo. Protagonisti 15 giovani con disabilità. L'edizione 2026 del Palio di Feltre vedrà la partecipazione di 15 giovani con disabilità provenienti da tutto il Veneto. Questo progetto, realizzato in collaborazione con l'ULS, Uno Dolomiti, offre ai partecipanti l'opportunità di essere coinvolti in diverse attività durante l'evento storico. Centro Cadore, doppio intervento per il soccorso alpino. Nella tarda mattinata di ieri, 30 luglio, il soccorso alpino del Centro Cadore ha effettuato due interventi simultanei. L'allerta è stata attivata dalla centrale del 118 intorno alle 12:40, con una squadra inviata a Lorenzago di Cadore, per assistere un gruppo di escursionisti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Meno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude le frontiere. Si apre intanto la crisi tra Spagna e Italia, dopo che il governo fa sapere di star valutando la sospensione di Schengen con il paese iberico. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini tornerà in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello. L'uomo in carcere da febbraio 2022 era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Addio al milanista del secolo, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rosso-nera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. In chiusura parliamo del caldo torrido che riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiunge nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso oggi sono 11, domani addirittura 19. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, 2 gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione
2: redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24, saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, RAM 7 va to 5.

0: È molto semplice per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore, per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arci piacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M, in salita dalla 25 alla 18.
1: Perché

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo, speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni.

più precisamente in zona 9, l'ascolteremo con maggiore attenzione prossimo arco settimanale, promesso. Dobbiamo ora correre al numero 6, in salita di due livelli, Catalano, Perfect Storm, questa tempestosa release che contiene anche Love.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di Setevà.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415. Oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigare.

perché avere un marito o una moglie che dice sì sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alisper7va.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. E, è un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo emesso dal centro valanghe di Arabba venerdì 31 luglio 2026. La situazione generale. Venerdì si avrà l'apice dell'espansione del promontorio di alta pressione africana e permane l'avvezione di aria calda sulle Alpi, le quali si trovano sul margine nord-occidentale dell'anticiclone. Nel fine settimana si osserva un parziale calo del geopotenziale, ma, sebbene con un possibile lieve calo termico e aumento dell'instabilità pomeridiana dovuto al passaggio di lievi ondulazioni in quota, le temperature rimarranno normalmente elevate. Nel contempo si osserva una depressione chiusa di alta quota formarsi tra il Mar Libico e la Grecia, per ora senza effetti sul nostro territorio. Lunedì un'asse di saccatura si avvicinerà da ovest, attenuandosi e richiamando temporaneamente masse d'aria ancora molto calde. Il tempo previsto per oggi. A partire da metà giornata, sulle prealpi tempo ancora stabile con modesti cumuli diurni e rischio di fenomeni contenuto. Sulle Dolomiti maggiore sviluppo di cumuli nelle ore più calde e possibili fenomeni al pomeriggio sera. In serata possibili nuovi fenomeni su prealpi centro-occidentali, anche localmente di forte intensità. venti deboli in montagna a tutte le quote, brezze nelle valli. Contesto termico anormalmente caldo, valori di 8-9 gradi oltre le temperature medie del periodo. Sul Prealpi a 1500 metri massima 25, a 2000 metri massima 20, su Dolomiti a 2000 metri massima 20, a 3000 metri massima 11. Il tempo previsto per domani: nuvolosità in attenuazione nella notte e al primo mattino, con anche ampi tratti soleggiati, prima di un nuovo aumento nel pomeriggio per attività cumuliforme moderata. Nottetempo non si esclude qualche residuo piovasco su Prealpi. Al mattino assenti sulle Prealpi, non del tutto esclusi i primi temporali sulle Dolomiti nelle ore centrali. Al pomeriggio sera rovesci temporali sparsi sulle Dolomiti, più sporadici sulle Prealpi. Temperature minime in lieve calo in quota, massime in contenuto calo. Su Prealpi a 1500 metri minima 18, massima 22, a 2000 metri minima 16, massima 18. Su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 17, a 3000 metri minima 7, massima 8. Venti nelle valli deboli e moderati regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. In quota deboli da sud-ovest, in rotazione e attenuazione in serata, a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-30 km orari a 3000 metri. Domenica 2 luglio, mattinata poco nuvolosa, in seguito aumento della nuvolosità per sviluppo di nubi cumuliformi, debole su Prealpi, più intenso su Dolomiti, dove non saranno del tutto innocue. Su Dolomiti probabilità medio-bassa di isolati temporali al pomeriggio sera, su Prealpi generalmente bassa. Temperature sempre oltre la media, ma in lieve flessione soprattutto in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 19, massima 22, a 2000 metri minima 15, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 17, a 3000 metri minima 6, massima 8. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali, solo a tratti e in alta quota moderati. Brezza in valle, 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 km orari a 3000 metri. La tendenza per lunedì 3: cielo poco nuvoloso al mattino con ampi tratti soleggiati, tendente a divenire variabile e instabile al pomeriggio, con aumento della nuvolosità cumuliforme. Possibili rovesci temporali soprattutto in montagna, temperature senza variazioni significative e sempre oltre la media. Martedì 4, inizialmente sereno o poco nuvoloso, a partire dal pomeriggio aumento della nuvolosità per formazione di cumuli soprattutto in montagna, dove saranno possibili dei rovesci temporali. Temperature in leggero calo nei valori massimi, ma farà sempre molto caldo sia in quota che in valle. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, venerdì 4.400 metri, sabato 4.300 metri, domenica 4.300 metri, lunedì 4.400 metri, martedì 4.400 metri. Prossimo bollettino 1° agosto.

Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza ai controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato alle ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.

0: da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le principali Billboard Charts, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta in un'altra piena estate nei primi anni Ottanta, un periodo di partenze e di godimento vacanziero per molti di noi, dove la musica trova il suo spazio sempre e ovunque. E allora, pensando alle vacanze appena terminate o di prossima programmazione, facciamo nostri tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 31 luglio 1982.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100.

0: stazionario al numero 10 in apertura della Top 10 di oggi c'era Keep the Fire Burning, un brano di Rio Speedwagon, un gruppo rock statunitense proveniente dall'Illinois e ancora oggi in attività dalla metà degli anni 60. Una carriera lunghissima durante la quale la band ha pubblicato 36 album, venduto oltre 40 milioni di dischi e piazzato due super hit al numero 1 del countdown più famoso del mondo, Keep on Loving You e Can't Fight This Feeling.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 9, dove incontriamo questo motivo di una band statunitense chiamata The Models, Only the Lonely. We

0: stazionario al numero 9 della Hot 100 c'era Only the Lonely, un motivo dei Motels, un gruppo new wave statunitense proveniente da Berkeley, California, un'attività musicale iniziata nel 1975 e dopo varie pause di nuovo oggi attiva. La leader della band, Martha Davis, è una popolare cantautrice ed ha avuto un'intensa carriera come solista, producendo parecchie canzoni anche per il cinema.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Al numero 8 incontriamo la prima delle due new entry di questa edizione. Si tratta di un motivo soft rock di Air Supply, che in quel periodo rimase per 4 settimane in vetta all'Adult Contemporary Chart. Even the Nights Are Better.

0: In salita al numero 8, dunque c'era la prima new entry, Even the Nights Are Better, un singolo di Air Supply, un duo anglo-australiano di musica soft rock molto popolare negli States grazie alle loro ballate e canzoni d'amore come Lost in Love, Here I Am, Every Woman in the World, All Out of Love, The One That You Love e tante altre. Una carriera lunghissima iniziata nel 1975 e ancora oggi attiva.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In discesa al numero 7 incontriamo un ex numero 1 di questa chart.

0: Dunque, in discesa al numero 7 c'era un ex number 1 di questa classifica. Si tratta di Don't You Want Me, uno dei più grandi successi di Human League, un gruppo synth-pop britannico capitanato da Philip Hockey. La canzone fu un successo planetario, infatti dominò per diverse settimane questa chart e quella dei singoli del Regno Unito, Canada e Norvegia.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 6 e siamo al giro di boa della chart di oggi. Qui incontriamo la seconda e ultima new entry di questa edizione. Si tratta di un grande successo di una band leggendaria, i Chicago. Al numero 6 della USA Hot 100, il 31 luglio 1982, c'era Hard to Say I'm Sorry.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico statunitense, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista americana, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. In salita al numero 6 c'erano i Chicago e una futura numero 1, Hard to Say I'm Sorry, uno dei loro più grandi successi, una canzone che parla di una coppia in crisi e della difficoltà di chiedere scusa dopo aver deluso e tradito il proprio partner. Bene, e adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla scoperta dei numeri 1 delle altre principali classifiche marchiate Billboard.
1: The Billboard History.

La rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard si apre con la Adult Contemporary Chart e la sua hit leader, Even the Nights Are Better di Air Supply, motivo già ascoltato prima. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 Albums, dove primeggiava ASIA, il primo long playing di un supergruppo chiamato Asia. Vi faccio ascoltare due motivi, Only Time Will Tell e Hit of the Moment.

Dunque, al numero uno tra i 200 album più venduti negli States, il 31 luglio 1982 c'era ASIA degli Asia, un supergruppo rock britannico composto da musicisti provenienti da altre famose band come i King Crimson, Yes, Uriah Heep ed Emerson, Lake and Palmer. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dominata in quel periodo da una splendida ballata di Jennifer Holliday, And I'm Telling You I'm Not Going.

Dunque, al numero uno della Black Singles americana c'era I'm Telling You I'm Not Going, una splendida canzone di Jennifer Yvette Holliday, una cantante e attrice statunitense nata in Texas nel 1960. Una brillante carriera artistica sia musicale che teatrale. Infatti ha recitato in diversi musical di Broadway e ha vinto 2 Grammy e un Tony Award. Continuando la rassegna di oggi, siamo alla Disco Action, dominata in quel periodo da questo motivo di Dance Band. Al numero uno tra i più ballati in America il 31 luglio 1982 c'era Let It Whip.

Al numero uno tra le 100 canzoni più ballate nelle discoteche e clubs a stelle e strisce di fine luglio 82 c'era la Dance Band e Let It Whip, un motivo che in quel periodo conquistò la vetta di un'altra importante Billboard chart, la USA Black Singles. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs e alla sua hit leader, I Don't Care, Ricky Skaggs.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero 1 della classifica country il 31 luglio 1982 c'era I Don't Care, un brano di Ricky Skaggs, un cantante, musicista e produttore discografico statunitense nato nel Kentucky nel 1954. Un'intensa attività artistica iniziata alla metà degli anni 60 e che ancora oggi continua, dopo aver pubblicato 36 album e vinto 15 Grammy Award e 8 Country Music Association Award. A chiudere la parentesi di oggi ci sentiamo il numero 1 della UK Singles Chart, dominata da Irene Cara e Fame.

0: Numero 1 della UK Singles Chart, la classifica dei singoli pop più venduti nel Regno Unito. Il 31 luglio 1982 c'era il soundtrack del film Saranno Famosi, cantato da Irene Cara, un'artista statunitense nata a New York nel 1959 e divenuta molto popolare anche per un'altra colonna sonora, ovvero What a Feeling, il brano più rappresentativo del film Flashdance. Bene, e con la rassegna dei numeri 1 delle principali classifiche di genere marchiate Billboard, oggi chiudiamo qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 e siamo ormai al vertice. In salita al quinto posto il 31 luglio 1982 c'era una futura numero uno di questa chart. Si tratta di un grande successo di Steve Miller Band, Abracadabra.

0: Dunque, ad aprire la top 5 di oggi c'era una futura numero 1 di questa chart, Abracadabra, uno dei più grandi successi di Steve Miller e la sua band, un gruppo rock statunitense nato nel 1967 a San Francisco e ancora oggi in piena attività. Una carriera lunghissima nella quale la band ha pubblicato 18 album in studio, 3 live, 7 compilation e almeno 29 singoli.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino ed incontriamo questo grande successo di Fleetwood Mac, numero 4, Hold Me.

0: Stazionario al numero 4 della HOT 100 c'era Hold Me, il primo singolo dei Fleetwood Mac a raggiungere la top 5 del countdown più famoso del mondo dal 1977. È un brano scritto da Christine McVie e Robbie Patton e secondo Mick Fleetwood il testo si riferisce alla relazione fallita della McVie con Dennis Wilson dei Beach Boys.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e ormai siamo sul podio della USA Hot 100 del 31 luglio 1982. Qui incontriamo un grande successo di John Cougar Mellencamp, Hurt So Good.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. Stazionario al numero 3 c'era Hurt So Good, un singolo di John Mellencamp, detto Cougar, un musicista, cantautore e compositore statunitense, nato nell'Indiana nel 1951. Una lunga carriera iniziata alla metà degli anni 70 e ancora oggi attiva, durante la quale ha pubblicato 26 album e ne ha venduti più di 60 milioni. Ha vinto un Grammy Award e nel 2008 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard history. All the hits.
0: Saliamo al numero 2 ed incontriamo Roxanna, un grande successo dei Toto.

0: Stazionario al numero 2 della HOT 100 c'era questo straordinario Shuffle Blues firmato dai Toto e scritto dal tastierista della band californiana David Page, che la dedicò all'attrice Roxanne Arquette. Insieme ad Africa è uno dei brani più popolari del gruppo. Nel 1983 fu premiata con un Grammy Award come miglior registrazione dell'anno. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi ai 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano, il 31 luglio 1982, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Eye of the Tiger, Survivor.
1: The American Hot 100.
2: Numero

0: Dunque, il 31 luglio 1982 si riconfermava in vetta alla Hot 100 Eye of the Tiger, un grande successo dei Survivor, un gruppo rock statunitense formatosi a Chicago nel 1978 e ancora oggi in attività. La canzone ebbe un successo planetario anche perché è inclusa nel soundtrack del film Rocky 3, la terza pellicola della saga del pugile di Filadelfia Rocky Balboa, interpretata da Sylvester Stallone. Bene, e con il riconfermato number one si chiude anche questa edizione con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard.

Buon pomeriggio dalla redazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Per il premier spagnolo Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. È in corso al Viminale una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce dell'emergenza migranti a Ceuta. Il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Burmedes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmun El Karma. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Il tennis, Billie Jean King Cup, svelati i nomi delle 5 azzurre che rappresenteranno l'Italia alle finals del massimo torneo femminile per nazionali. Jasmine Paolini sarà ancora il faro, al suo fianco Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Taira Caterina Grant. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: In tutti i futuri possibili.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, almeno 34 i morti nel tentativo di attraversare il braccio d'acqua. Il ministro dell'Interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta, allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia mentre Londra offre aiuto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco. La cronaca: fino all'ultimo ho pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di una palazzina a Messina, avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo gli atleti neutrali della Russia e l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso, sopprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
3: Pronto, scusi, visto che lo facciamo spesso, quando stiamo per aprire, chiamiamo per chiedere se la voce
4: non
3: si sente.
4: Non sento.
3: Ecco, appunto, mi sente adesso?
4: Sì.
3: Ecco, possiamo aprire?
4: Possiamo?
3: Aprire il supermarket.
4: Non capisco cosa dice, sa?
3: No, dicevo, possiamo aprire il supermercato?
4: No, ma guardi, lei ha sbagliato il numero.

Ed è un test che fanno tutti, anche quando andate a un concerto. Sa, prova, 1, 2, 3, prova microfono. E la prova microfono è la parte fondamentale di una buona trasmissione radiofonica, perché se ci sentite male poi non vi divertite. Cari amici, bentornati a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità, ovviamente, come facciamo sempre. Buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti, il nostro carrello della spesa sempre pieno di articoli improbabili. Quindi mettetegli la monetina dentro che incominciamo.

Anche oggi venerdì ricordiamo San Coriolano del tempo lento nel nostro almanacco. Faceva tutto con calma esasperante, mangiava piano, parlava piano, camminava piano, ma chi restava con lui si accorgeva che il tempo sembrava allungarsi e le preoccupazioni accorciarsi. È patrono di chi va piano, di chi è sempre in ritardo e di chi ha capito che non tutto deve correre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Gentilmente, per questo approfondimento su San Coriolano.
0: Non ho capito niente.
1: San Coriolano, quello che faceva tutto con calma esasperante.
0: Non so niente, io non lo conosco, mi dispiace.
1: E cosa aggiungiamo noi? Perché abbiamo letto prima, si è sentito, ma poche nozioni.
0: Io guardi, non le so dire niente, mi scusi, ma devo andare via.
1: Un'ultima cosa, lei mangia piano come San Coriolano veloce?
0: Ma cosa vuoi che le dica? Io guardi, non mi chiedo delle cose che non so rispondere. Devo chiudere perché c'è mia figlia qui che mi cerca.
1: Sì, no, chiuda piano come San Coriolano.
0: Ma io non so neanche dov'è.
1: Chi? Il santo?
0: No,
1: non lo so neanche io, è morto, è un santo. Però lui faceva tutto piano, quindi se deve attaccare, attacchi piano come San Coriolano.
0: Mi scuso, devo chiudere.
1: Prego, buona giornata, salve.
0: Buongiorno.

Luke, una scena da brividi è andata in scena nel tempio buddista Wat Rat Pangong Tham, nella provincia di Nothambur in Thailandia. Una donna di 65 anni, ritenuta morta e portata in bara per la cremazione, è stata trovata viva pochi istanti prima che le pratiche funebri avessero inizio. Secondo le ricostruzioni della direzione del tempio, la donna era da tempo allettata da circa 2 anni e la famiglia aveva interpretato un peggioramento delle sue condizioni come una ipotetica morte. Il fratello, convinto che la donna fosse deceduta, l'aveva posta nella bara e intrapreso un lungo viaggio sino al tempio. L'intento era cremarla lì. Il tempio infatti offre un servizio di cremazione gratuita che sembrava una soluzione praticabile per la famiglia. Ora io mi chiedo, posso capire ideologie religiose, quello che vi pare, ma insomma, prima di portare a cremare una persona bisognerebbe un attimino chiamare il medico che deve accertare l'effetto. Così, insomma, questa è morta veramente o non è morta? Basta mettere lo stetoscopio e sentire se il cuore batte o meno. Cioè, qui con quali criteri hanno stabilito che sto povero Cristo fosse morto? Non lo so, ma grazie al cielo non è stata bruciata viva.

0: Again. If you're the woman,
1: I want you to drop your hand. Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi. No, dobbiamo recensire questo brano, però il titolo è un po' così, allora non ci sentiamo proprio di dirlo, ecco.
1: Che brano?
2: Degli Stadio.
1: Sto cadendo dalle nuvole.
2: No, che poi in realtà, siccome qualche giorno fa abbiamo parlato di Acqua e Sapone, che è la colonna sonora, non so se lei ha mai avuto modo di vederlo, di un bellissimo film di Verdone, questa canzone chiude quel film, e quindi però il titolo è un po' così.
1: Da con chi ha parlato lei?
2: No, con lei no.
1: Con chi? Con mia moglie?
2: No, ne abbiamo parlato così, al supermarket. Quindi non niente. Va bene, grazie, buona giornata. Beh, avete capito di che cosa stiamo parlando? Grande figlio di puttana, 1982, un ritratto ironico e amaro di un personaggio a rivista, cinico, simbolo di un certo modo di vivere e di fare carriera. È una critica sociale tagliente. Dietro l'ironia c'è una riflessione su successo, compromessi e perdita di valori, diretta, graffiante, diversa dalle ballate più note del gruppo, dimostra che gli Stadio sanno essere anche sarcastici e pungenti.

0: Pronto?
1: Pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quando dice uno che ruba anche la luna se la deve dare a te? Poesia allo stato puro.
0: Di che cosa sta parlando, mi scusi?
1: Della canzone degli stadio.
0: E quindi cosa le dovrei rispondere?
1: No, analizzavamo un po' il testo. Dovrebbe esserci anche lo zampino di Lucio Dalla in mezzo.
0: No, sì, la salutiamo. La saluto, arrivederci, buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi il disturbo. Per la regolazione della situazione meteorologica su Macerata, sulla zona di Macerata.
1: Un attimo, perché il signore proprietario sta male, non...
2: Ah,
1: non
2: sta poco bene. No, chiedo con lei. Era soltanto per sapere, indicativamente ovviamente, com'è la situazione di oggi. Cioè, se c'è pioggia, nevica, freddo.
1: No, no, non c'è niente, c'è sole.
2: Ah, soleggiato oggi su Macerata?
1: Sì, sì.
2: Soleggiato.
1: Sì.
2: Temperature, signora, è freddo o si sono alzate un pochino per essere,
1: si
2: diciamo,
1: sono alzate.
2: Fine gennaio ormai, comunque abbastanza freschine. Ancora.
1: Ieri, oggi no, si sta bene.
2: Si sta bene. La mattina è freddo oppure già dalla mattina incominciano a essere un po' più alte per la media stagionale?
1: No, già più alte.
2: Ho capito. Per caso ha notato se potrebbe in futuro, in giorni, nevicare, queste cose qui?
1: Signore, sì. Devo smettere perché mi chiama.
2: Ah, ho capito. Allora la saluto.
1: Ok, ciao.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine tutti i giorni della settimana lasciamo uno spazio dedicato al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi un artista che è stata, diciamo, qualche anno così in stand by per quanto riguarda la musica. Lei si chiama Esther e torna a presentare il suo nuovo singolo direttamente al Supermarket Show, Lassame Sta. Esther, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, grazie a te Esther per essere con noi e che tu abbia scelto appunto Supermarket per lanciare questo tuo ultimo singolo dopo qualche anno di attesa, ci fa veramente onore, ti ringraziamo per questo. Allora, Lassame Sta,
1: anche per me è un piacere.
0: Lassame Sta, brano ironico e irriverente, quindi diciamo che è una bella frustata di ironia con

0: in estate, soprattutto in Puglia, perché sono pugliese, e il caldo è veramente tanto, quindi uno sopravvive con l'aria condizionata.
1: Esatto.
0: E quindi per me funziona così.
1: Quindi si sta meglio, diciamo, al fresco delle proprie abitazioni, e poi magari si esce quando le temperature calano un pochino. Adesso non lo so da te com'è ad oggi il clima qui in Romagna. Noi siamo in Romagna, siamo al nord. In questi giorni siamo stati abbracciati da quest'aria più fresca, e quindi abbiamo lasciato alle spalle l'umidità. Lì com'è adesso, ad oggi, in questo momento? Molto umido e un caldo sopportabile?
0: No, in realtà in questi ultimi giorni il caldo è stato quasi insopportabile, veramente tanto, però da ieri e l'altro ieri il clima si è molto raffreddato. Infatti ieri sera che ho deciso di uscire, perché appunto si è raffreddato il clima, faceva un po' freddino.
1: Beh, dai, almeno così si esce senza sudare, della cosa più bella. Ester,
0: esatto.
1: Torniamo all'Assa Mestà. Oggi andare controcorrente, dire le cose senza peli sulla lingua, è quasi un atto di coraggio. Quanto c'è di te in questo atteggiamento irriverente, e che reazione ti aspetti da chi ascolta?
0: Beh, in realtà c'è sicuramente tutta me stessa, perché io anche nella vita quotidiana sono così, sono molto diretta, e se posso andare controcorrente ci vado tranquillamente, senza farmi problemi. Sicuramente mi aspetto anche, diciamo, qualche un po' di hating, tra virgolette. Sicuramente molte persone preferiscono andare in spiaggia, come appunto ho detto, e molte persone sicuramente saranno dalla mia parte.
1: Beh, Ester, io sono di quelli che sta dalla tua parte, eh? Te lo dico subito.
0: Beh, meno male.
1: Anch'io, guarda, non amo tantissimo queste temperature bastarde, come le chiamiamo qua in Romagna. Mi piace il caldo, ma il caldo secco, e quindi,
0: esatto.
1: E faccio un po' come te, quando si asciuga un po' l'umidità esco anch'io, no? Perché altrimenti me,
0: esatto,
1: ne sto tranquillamente a casa. Ester, allora, prima di ascoltare l'Assa Mestà, dacci dei contatti social dove poterti venire a cercare sul web.
0: Sì, allora, potete cercarmi su Instagram con chiocciola Ester 2-Real. Ester, mi raccomando, con la T e la E.
1: Con la T, ah, esatto,
0: con l'H
1: in mezzo, esatto. Dopo comunque pubblicheremo anche noi i nostri podcast, quindi chi volesse anche venirci a cercare troverà il modo corretto di scrivere il tuo nome. Ester, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show. Ti auguriamo una buona estate secca e non umida, perché è la cosa più bella, e ci ascoltiamo l'Assa Mestà. Grazie per essere stata al Supermarket.
0: Grazie a te.

0: pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Sì, salve, perdoni il disturbo se la disturbo a quest'ora. Sono l'autista del consorzio agrario, vengo dal consorzio di strada vicinale. E starei arrivando con lo scarico, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Lo scarico de cosa de...
1: E stiamo arrivando con l'animale, infatti che ci sia un po' di acqua anche perché è in viaggio da stanotte, quindi non ha bisogno anche di bere.
0: Ma di dove viene?
1: Ah, io chiedo scusa perché un attimo che ricontrollo. Allora, io ho una scrofa da scrofa domestica di importazione egiziana in consegna per via 1. È lei?
0: Ma di dove, ma lei di dove viene?
1: Dal consorzio agrario, sono del consorzio agrario, io sono l'autista.
0: Una scrofa veneziana?
1: No, è una scrofa domestica di importazione egiziana, dall'Egitto viene.
0: Sì, ma allora la porti da qualche altra parte.
1: Eh no, ma io la devo scaricare lì perché ho questo indirizzo, io dopo me ne vado via, non posso.
0: Ma
1: portare...
0: l'indirizzo gliel'ho dato.
1: Ah, io ho l'indirizzo che mi è stato dato dal consorzio agrario.
0: No, lì al consorzio agrario che se la tengano per te.
1: Ma scusi, ma l'ordine...
0: ma io in casa voglio una scrofa.
1: Ma l'ha ordinata lei, perdoni, che me la porto sulle spalle, me la porto a casa. Io devo, sono in viaggio da stanotte.
0: E allora se la porti a casa.
1: Io gliela lascio.
0: La riporti, la porti al consorzio dove l'hanno ordinata.
1: Ma no, quest'ora è chiusa. Io la lascio lì fuori,
0: Fuori dove?
1: Io gliela lascio fuori casa, perché cosa faccio? Io, il consorzio è chiuso, io devo rientrare, io non posso, se lei ha ordinato
0: ma
1: la scrofa.
0: Ma facciameli fare, la metta dove li fare.
1: Ma la scrofa l'ha ordinata.
0: Ma secondo lei abbia voluto la scrofa in casa?
1: Ma mi scusi, io non so se lei ha preso una scrofa da compagnia o da tenere. Cosa abita?
0: Io non ho preso niente.
1: Che
0: io
1: ci
0: non
1: fa...
0: so chi cavolo, io non so chi cavolo sia, né lei e nel consorzio. Arrivederci.
2: Ho scritto una canzone per Sanremo.

canzone per Sanremo, ma nessuno lo saprà. Ho scritto una canzone per Sanremo, ma la canto a casa mia.

0: soltanto mo.
1: Si dice che il tempo guarisca tutto. Perfetto, allora io sto aspettando che curi anche la mia voglia di lavorare lunedì mattina.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Siamo giunti al termine anche per questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Io vi ringrazio tanto di essere stato con noi e di averci fatto compagnia per tutta l'intera settimana, sperando ovviamente di avervi strappato un sorriso. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia a largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pellegra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie auch?

0: Continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore, in effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National, pronto?
1: Eccomi qua Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui.

0: E beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non so più come. E allora però dobbiamo parlare di Ancora, dobbiamo parlare ancora di Ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba proprio. Infatti è molto, molto più apprezzata, e l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti puoi sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola dei Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, un paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo. No?
0: Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, sai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, e difatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno.
0: Vabbè.
1: Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione, eh?
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa, Alesso con One.

0: edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni on air, la DJK7. Questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia. Ripeto, oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni, ok, sono in Italia, ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono, no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità. Però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi. E sicuramente arriveranno già stanno arrivando anche dei commenti su BB National, che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora. In zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano, però dobbiamo sempre parlare con BB National, che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda. C'è tutto questo, no, momento di indecisione, perché ti abbiamo, non svegliamo niente, però possiamo dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà e sei arrivata alla finalissima, no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Si avvicina a quella dei mondiali, quindi...
1: capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu, Francesco,
0: addirittura.
1: Se tu non hai visto, ti possono, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking,
1: rosa confetto, esatto.
0: Vedi. Allora
1: io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no? Vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul palco.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tanto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti, e sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: D'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo, e è una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista. Adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia. Quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti. E quindi ecco che si vedrai.
1: Da questo vado a co-condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì.
0: Grazie, sì. BB, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista. È una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consigli a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao BB, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. Beh, BB National, la stra grandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro new entry della zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: E beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché BB National è, o National che dir si voglia, è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono. Siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salotteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte. Intro lunga dopo il giro di boa che c'è l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto, 8 tracce, bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali.

Molella and Co. Non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione. Dai, ci sono Booster Kids and Miss Lee and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 altre radio, tutte collegate dalla nostra redazione di Seteva.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415. Oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo,

Sempre d'accordo, sempre d'accordo. Cioè, alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin. E partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love
2: from 7va.fm/altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

E il tramonto era pieno di soldati ubriachi di futuro. Fra i dadi, le bestemmie e il sogno di un letto più sicuro. Ma quando lui usciva dalla tenda non lo osavano nemmeno guardare. Sapevano che c'era la sua ombra sola davanti al mare. Poi l'albero è tutta un fumo di cavalli, gridi e risate nuove. Dove si va passato il Gange, il generale parla, dici solo dove. E lui usciva dalla tenda bello come la mattina il sole. Come in una lontana leggenda perduta chissà dove.

non un capello fuori posto, mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso, come a una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

0: mentre si voltava indietro non aveva niente da vedere. E mentre si...
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare le frontiere di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. 37.000, secondo Madrid, sono già rimpatriate. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sarà di almeno 57. La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate e invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. È tutto, al prossimo aggiornamento. Trovati dalla redazione sportiva. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra, conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina. È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruud Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. Ed il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà, per un posto in semifinale, la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. Il basket NBA in chiusura. Secondo diverse fonti, LeBron James potrebbe mantenere la propria residenza a New York anziché cercare una nuova casa a Philadelphia, città con cui si è legato per le prossime due stagioni. Affronterebbe il tragitto tra le due metropoli in elicottero, come un normale pendolare. Potrebbe dover volare per quasi 70 volte in tutta la regular season e spendere più di $800.000. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso senso opprimente continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. L'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid ha fatto sapere che oltre 48.300 migranti hanno fatto rientro in territorio marocchino. Tragico il bilancio dei morti, salito a 57. Lutto nel mondo del calcio, è morto Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Ed è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono state 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo e Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco un riassunto delle notizie. Due cani, una madre e il suo cucciolo sono stati salvati ieri pomeriggio, 30 luglio, da un costone roccioso del Monte Mondeval, nel comune di Selva di Cadore. L'intervento è stato attivato dai vigili del fuoco del comando di Belluno, dopo che alcuni escursionisti hanno segnalato la situazione. La fontana dei giardini di Piazza dei Martiri, nel capoluogo, è tornata in funzione dopo un intervento di pulizia e manutenzione. L'operazione è stata possibile grazie all'arrivo della pompa centrale e dei pezzi di ricambio, attesi da diversi mesi. Il partito Fratelli d'Italia ha espresso forti critiche riguardo ai rincari del trasporto pubblico locale, evidenziando che i servizi estivi sono stati ridotti e gli abbonamenti modificati, penalizzando studenti e lavoratori. Il partito ha sottolineato la necessità di una trattativa a tutela dei cittadini. Per l'edizione 2026 del Palio di Feltre, 15 giovani con disabilità parteciperanno a diverse attività grazie a un progetto dell'ULS E1 Dolomiti. I partecipanti arriveranno da tutto il Veneto e contribuiranno a rendere l'evento più inclusivo. Infine, il soccorso alpino del Centro Cadore ha effettuato due interventi simultanei nella tarda mattinata di ieri, 30 luglio, attivati dalla centrale del 118. Una squadra è stata inviata a Lorenzago di Cadore per soccorrere un gruppo di escursionisti in difficoltà. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano. Your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sì, parte ragazzi, ultimo appuntamento di questo mese di luglio di Let the Music Play in Extended Version. Ciao a tutti, buonasera a tutti, buon fine settimana a tutti, 21:01 minuti primi, rigorosamente in diretta. Io sono Marco Mari, resterete in mia compagnia come sempre accade il venerdì fino alle 22. Trascorreremo 60 minuti intensissimi con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, sì ragazzi, 70, 80 e 90 attraverso le varie declinazioni musicali. Partiamo con l'Afro Time, dai! Tutti in carrozza con Stop the Train.

0: ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
1: Bene ragazzi, l'Afro Time con i Big Mountains di Stop the Train ce lo siamo già lasciati alle spalle. Adesso ci attendono i due pezzi degli anni 70.

Ma quanto erano bravi gli Chic, ragazzi, eh? Mamma mia, facevano della musica davvero pettinatissima. Questo è stato il primo dei due singoli dedicati alla disco degli anni 70. Il secondo ce l'abbiamo già in sottofondo, già che ci sono i Village People.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: E quando sono le 21:13 minuti primi di questo venerdì 31 luglio 2026, eccoci entrati negli anni 80. Ci attende questa quaterna di pezzi dance di quel periodo. Siamo partiti abbastanza lenti, ma ci sarà spazio anche per ritmiche più veloci. In questo caso ci affidiamo ad una cover, sì, perché queste avvenivano già negli anni 80. Qui siamo nel 1986, l'originale era di Mr. Mister e stiamo parlando di un pezzone colossale. In questo caso riproposto da questa produzione italiana. E tutto sommato non è andata assolutamente male. Vediamo se... Io il titolo non ve lo dico, vediamo se ve lo riconoscete.

dato che l'originale di Mr. Mister era bellissimo ma difficilmente ballabile, qui una produzione made in Italy ha pensato bene di farne una cover di questa Broken Wings e direi che ci ha proprio azzeccato. Proseguiamo il nostro percorso, vediamo di accelerare un tantino questo punto, però occupandoci di produzioni internazionali. E con sto Cake and Waterman dalla Gran Bretagna difficilmente ci si sbaglia, eh? Tanti gli artisti da questi tre grandi produttori scoperti, Ex Novo, le Bananarama, Didore Live, Samantha Fox, Rick Astley, Mel and Kim e anche, perché no, beh, aggiungiamo anche Pet Shop Boys. E poi alcuni praticamente rilanciati, come ad esempio Donna Summer, eh? Dove la mettiamo? O i Twin Star direttamente dagli anni 70. O Four Tops, anch'essi dagli anni 70. In questo caso ci fermiamo con le tre brillanti Bananarama e questa loro Love at the First Degree. Siete all'ascolto, amici, di Let the Music Play in Extended Version, edizione del venerdì sera, 60 minuti senza interruzioni. Spargete la voce che c'è bella musica per tutti, 70, 80,

Lei è stata un personaggio legato, uno, alla scuderia di Claudio Cecchetto, quindi alla Ibiza Production, due, al Festival Bar. Infatti noi l'abbiamo conosciuta lì, almeno il grosso delle gente che poi si è innamorato musicalmente di Tracy Spencer l'ha conosciuta così, ma la sua carriera era iniziata all'inizio degli anni 80. Questa era la mitica Run to Me, motivo per lei scritto non da Claudio Cecchetto ma da Airbase. Vabbè, lasciamo stare, non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di musica. Ed ora, ragazzi, da una produzione made in Italy ad una tedesca. Loro hanno iniziato la loro carriera nel 1982 con Face to Face, Heart to Heart, proseguito con Not the Loving Kind. Quest'oggi ve li proponiamo con questa Ballet Dancer. Stiamo parlando dei gemelli tedeschi, The Twins, che hanno fatto molto bene anche in Italia. E come se hanno fatto bene! Tra poco, dopo questa canzone, ci sarà l'House Time.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. E quando sono le 21 e 38 minuti primi, amici, una ventina di minuti abbondanti alla conclusione del nostro appuntamento, eccoci arrivati allo spazio dedicato alla house music. Questo pezzo non era nato per essere house, ma lo è diventato, visto il successo che ha avuto. Ne era nato come originale, poi in quel periodo, 1988, si è pensato bene di realizzarne una versione house con tanti suoni, rumori inseriti, eccetera, eccetera. Milli Vanilli, ovviamente stiamo parlando della loro mitica prima canzone, Girl, You Know It's True.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.
2: La grinta, la carica e l'allegria noi ce l'abbiamo, ragazzi, ma la musica dance degli anni 90 ce l'ascoltiamo lo stesso, perché male non ci fa. 21 e 44 minuti primi, un quarto d'ora alla conclusione. Non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito forte. Abbiamo un bel po' di tempo da dedicare alla dance degli ultimi 10 anni del Novecento.
3: La bocca.
2: Si parte con la signora dei

Come detto poco fa, ragazzi, siamo partiti fortissimo in questa parte dedicata alla dance degli anni 90 con la signora dei Datura e la figlia della signora dei Datura e questa Summer of Energy. Oh. E questo vocione di chi è? Mamma mia! Grande pezzo pure questo, eh? Lui ha dato la sua voce a tantissimi progetti e prodotti della dance degli anni 90 e anche 2000. Stiamo parlando del mitico e mitologico CC Rogers con il progetto Just Funk. Tante le produzioni di Just Funk di tutti i tipi, per quanto concerne la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Anche questo, ragazzi, è stato uno di quei pezzi che riempiva le piste, ma le riempie tuttora nelle serate a tema. Can We Live Together? Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let The Music Play, extended version di questo mese di luglio, ultima puntata del mese di luglio. È il prossimo venerdì. Saremo già al 7 di agosto.

l'incommensurabile voce di CC Rogers, potentissima, con il progetto Gesto Funk, Can We Live Together, E così ragazzi, anche quest'oggi abbiamo completato il nostro percorso all'interno di Let The Music Play nella versione estesa del venerdì. Dalle 21 alle 22 non ne sbagliamo uno, anche in piena estate il sottoscritto, scritto sotto Marco Mari, vi accompagna in questo preludio del weekend che, tra l'altro, per quanto concerne l'Italia, sarà un weekend di grandi esodi verso le località di villeggiatura. Beato chi ci va e gli altri invece rimangono a guardare. Vabbè dai, non è come negli anni 70-80 quando le città si svuotavano completamente. Va bene ragazzi, sulle note di Regina, già qui con noi con questa sua canzone. Siamo arrivati alla conclusione sulle note di Close the Door. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto. Vi auguro un buon fine settimana. Se vi mettete in viaggio, che voi partiate, che voi torniate dalle ferie, occhio, ne? Vi voglio tutti presenti la prossima settimana, che non ci siano disastri in giro. Ciao a tutti, buon weekend.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Ok, ok, allora un messaggio inizia nel nuovo viaggio. E allora scrivetelo 349 7267647 WhatsApp, Telegram, SMS con Lorenzo Spida.

Bene, bene, allora iniziamo questo nuovo viaggio sonoro con una telefonata subito così, senza neanche farlo apposta. La mitica Clara di Mestre che ci ha telefonato qui. Grazie allora a Clara che è in ascolto. Voleva dedicare un disco a se stessa e anche all'amica Gabriella dell'Omi Martellago, alias Miss Stricchete Strocchete. Ormai è sulla bocca di tutti. La Gabriella è sempre la più bella. Ciao Gabri! Stea de oro! Oh, qua siete scatenati già dall'inizio, allora qui arriva un messaggio che non si firma, lo lasciamo in anonimo, non fa nomi, dice: come hanno fatto i miei vicini di casa, all'inizio erano compari di matrimonio, dopo si sono messi insieme. E quindi cosa vuol dire? Non capisco. Va bene, dai, comunque spiegateci meglio. Siamo solo all'inizio di questo nuovo viaggio sonoro e quindi è tempo di ascoltare. Vediamo chi indovina da dove arriva qui in chiave melodic techno, però si parte dalla musica classica. Vediamo chi indovina chi è l'autore di questo brano. Se qualcuno riesce a riconoscere le note, le sonorità, ci mandi la risposta via SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Scatenatevi!

È arrivato anche il primo degli Jesolani, esatto, perché appunto sei il primo degli Jesolani, sarà anche il primo degli abitanti di Jesolo a mandarci il messaggio. E in effetti è proprio così, è lui il mitico nonno Piero. Ciao Lorenzo Spida, ti mandiamo un saluto da Jesolo con simpatia ed affetto, scusate, Piero e Valentina. Grazie ragazzi, l'affetto è ricambiato, grazie per la vostra presenza costante, un abbraccio a voi di cuore, con amicizia. Peperlizia, delizia. Dai che andiamo allora. Questo lo riconoscete? Lo dedico a Clara di Mestre, lo dedico alle amiche e agli amici della musica, perché siamo la musica e grazie soprattutto ai miei genitori, Francesco e Marilena, che si sono uniti per darmi la vita, e quindi io li ringrazio sempre perché oltre a donarmi la vita mi hanno trasmesso tanti valori, tanta gioia.

soprattutto l'amore per la vita, per l'arte, per la cultura, per la musica. Grazie a mio papà Francesco e a mia mamma Marilena.

0: che ci tiene compagnia con il suo nuovo viaggio sonoro.
1: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.

Allora, avete indovinato qual è la canzoncina in questione? Ditecelo, come ha fatto Roberta di Montebelluna, subito attiva, subito presente. Brava Roberta, Roberta e Roberto sempre presenti di Montebelluna. Salutiamo anche Elenina Piove di Sacco, salutiamo anche Cristina di Padova. Le donne sempre protagoniste nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Allora il Fabione di Monastier, sempre attivo e presente, dice: che ne dici di muovere l'aria? E poi aggiunge anche l'amour de l'amour toujours. Esatto, quello è il disco di Gigi Doug che salutiamo. E invece andiamo con questa scelta per voi dal cultore musicale, dal Fabione di Monastier, natio di Peseggia di Scorza e Venezia.

0: Your son is dead.
1: Allora è arrivata anche la nostra amica Luigina di Campodoro, Golden Field. Un saluto anche a Elio, Katia, Franca, Jacqueline e Emmanuel. E ci dice: ciao bello, ma ti ho già detto Luigina, non sono bello, zio Billy. È il bello della diretta, non la diretta del bello. Come direbbe il nostro amico Francesco dalla Sardegna, che tra l'altro è collegato e ci sta ascoltando. Grazie, metti un po' di canzoni così mi rilasso un po'. Un abbraccio Luigina. Ma cosa vuol dire metti un po' di canzoni? Certo che metto un po' di canzoni, sono qui apposta. Facciamo il canzoniere. Dai, ti dedico questa. Allora Luigina, so che a te piacciono i dischi magia. Allora arriveranno anche i dischi magia. Resta con noi. Ti porteremo forse dove vuoi. Come on. He died of an overdose.

Allora, attenzione, attenzione, visto che li ho menzionati i miei genitori, babbo Francesco e mamma Marilena, mamma Speed, il prossimo disco, non questo che dura circa 3 minuti, il prossimo sarà il disco magia per eccellenza. La Luigina lo conosce bene perché è stata nostra compagna di viaggio per tantissimi viaggi sonori e lei ama i dischi magia. Allora, il prossimo disco, tra 2 minuti circa, lo dedico ai miei genitori e a tutte le persone che ci seguono da tanto tempo e che ci vogliono bene, e il nostro bene, in modo ovvio, è ricambiato. Quindi, indovinello sonoro in arrivo, vediamo chi indovina titolo e autore del disco magia, tra 2 minuti qui con Lorenzo Speed nei suoi viaggi sonori. Udite, udite, risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647.

0: Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande! Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo! Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed.
1: Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.

Eccolo, eccolo, eccolo, è arrivato il disco magia. Si torna indietro negli anni, ma è un tuffo delle emozioni più belle. Mamma mia, quanti ricordi con questo disco. Luigina, te lo ricordi questo disco? Lo dedico anche a Luisa di Vedelago. Lo dedico a tutte le persone che per vari motivi, d'amore o no, soffrono anche di salute. Noi vi siamo vicini e cerchiamo di allietarvi con la musica, perché la musica è il linguaggio universale, perché la musica ci può portare benessere, ci può portare allegria, emozione, anche commozione. E allora quando sento questo disco non posso non emozionarmi. Lo dedico alla mia mamma in primis. Questo disco mi è stato molto vicino, mi ha dato tanta gioia, mi ha fatto anche piangere tante volte. E allora bando alle ciance, spazio alla musica. La musica elettronica, la musica che domina.

Vi dico solo una cosa, il Fabione di Monastiara ha già indovinato. Bravo Fabione, vediamo se qualcun altro indovina. Titolo e autore di questo brano, SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Il Fabione però partiva avvantaggiato perché, avendoci seguiti per decine e decine, per non dire centinaia, di viaggi sonori, questo disco l'ha sentito tante volte. Ma non importa, comunque è stato il primo a rispondere in modo corretto. Rispondete anche voi, ma non solo risposte valide, non, ma anche pensieri, idee, poesie, quello che volete. 349-7267-647. Con voi Lorenzo Speed, viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Wow, che bei messaggi che mi scrivete, ragazzi, mi riempite il cuore di gioia, grazie, grazie di cuore. Allora, Alberto di Treviso, anche lui nostro fedelissimo ascoltatore, sempre presente, grazie Albert per la tua presenza costante. Un saluto anche a Bruno e Lucia da parte mia, che fa anche rima. Dice: ciao magico Lorenzo, la tua musica porterà sogni di amore, libertà e speranza in un mondo dorato di gioia. Ciao bello da Alberto di Treviso, grazie, ma dovete smetterla di dirmi ciao bello, perché altrimenti poi mi sento bello davvero. Anche Luigina, anche Alberto, qua non c'è due senza tre. Va bene, dai, scherzi a parte, grazie Albert, spero davvero che il tuo augurio si avveri, speriamo di portare un po' di pace, un po' di gioia, un po' di allegria, un po' di spensieratezza in questo mondo sempre più malato, sempre più tetro, ma la luce e l'amore vinceranno. Dai, noi non molliamo, non demordiamo, continuiamo ad irrorare pillole di benessere, di gioia, di felicità, di arte, di cultura. Questo è il Disco Magia, dedicato a Luigina, ad Alberto, al Fabione, a tutti quelli che ci seguono sempre, a Roberta, a Roberto, tutti gli amici della musica, Nico, Manuel, quanti siete, tantissimi.

Bravo il Fabione che dice grazie al grande artista che lo ha messo in questa nostra realtà. Esatto, concordo. Non spoileriamo il nome perché tu l'hai indovinato ma gli altri no. Quindi vediamo chi è attento e attenta e può partecipare. Siete tutti i benvenuti e le benvenute via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Vedo che gli indovinelli sonori vi piacciono, vi gustano. E allora indovinate, questo è un altro disco in salsa melodic techno, però rivisitando un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo chi indovina o il titolo o l'autore o entrambi. In palio un CD musicale con le nostre produzioni e o una dedica sonora qui all'interno dei nostri viaggi musicali. Come on! Ripeto il numero per chi fosse la prima volta che si sintonizzasse nelle nostre frequenze: 349 7267 647 per i vostri messaggini con Lorenzo Speed, Viaggi Sonori.

Eccolo qua il Nico di Rubano, che come sempre è presente all'interno dei nostri viaggi sonori e vuole salutare Monica, che non era bella ma ci stavo bene assieme, a proposito di amore. Va bene, non so se sarà contenta Monica se sentirà queste parole, comunque va bene così. Sempre Nico, che non vede ora di diventare ricco. Il mio desiderio, dice, sono piantare tanti alberi e avere tante terre. Chi non vorrebbe avere quei desideri? Grande Nico, Nico ancora con noi. Va bene Roberta di Montebelluna, scatenata con i messaggini. Vi vedo belli attivi, bravi ragazzi, continuate così. Anche Elena di Piove di Sacco c'è. Il Francesco della Sardegna, con un saluto anche a tutta la sua famiglia. Un saluto al Agostino, Villaggio Norge, Rosolina Rovigo. E andiamo allora con questo, sempre rivisitati dalla musica classica per voi. Sappiamo che ad Alberto piacciono i violini, non ci sono solo i violini ma anche altri strumenti a corda e non, per farvi viaggiare con la musica. In questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed vi ricordo che mi trovate anche nella grande rete internet all'indirizzo www.lorenzospeed.it ed anche sul mio canale YouTube. Siamo sempre di più, non è difficile sostenermi, basta iscriversi gratis al mio canale all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed, dove tra le altre trovate anche le mie produzioni discografiche già uscite, quindi Viaggio, Forever Friends, Sublime, Armonia. Vi aspetto, potete utilizzarle anche sui vostri social, sui vostri video, sui vostri reels, quindi utilizzatele, scopritele, trovatele, condividetele. Forza!

mattino e niente, praticamente. E qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao Lorenzo!

0: Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
1: Evviva Lorenzo!
2: Grazie Lorenzo Speed!
1: Vai Lorenzo Speed, con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao, Romina da Sant'Enone.
3: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marica dal Tivole.
4: Siamo pronti per imbarcarci per questo nuovo viaggio sonoro. Dentro le nostre valigie porteremo emozioni, sensazioni, vibrazioni che tu, Lorenzo Speed, col tuo aereo musicale ci farai volare. Buon viaggio a tutti da Roberta Montebelluna.
5: Grazie, grazie. Allora queste donzellette che vengono dalla campagna in sul calar del sole col loro fascio di erba e di viole. No, scherzo, era per far la rima, torniamo al discorso di prima. Allora, a proposito di musica classica, vediamo se indovinate anche il prossimo disco. Arriva tra meno di mezzo minuto, vediamo chi è l'autore e chi è il titolo. Chi è? Qual è il titolo? Vediamo chi indovina. Musica classica rivisitata per voi in chiave melodic techno o musica elettronica, come preferite. 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, sms, short message service. Forza, scatenatevi, come on!

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed.
1: Lorenzo, mi sono sintonizzata!
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
3: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano buon viaggio sonoro
5: Maura
4: e Ilaria.
1: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata che ti augurano un fantastico viaggio sonoro. Vamos!
6: Roberta e Donata e un panino alla marmellata, no? O alla cioccolata? Come lo gradite voi? Alla cioccolata, alla marmellata o con una crostata? Ditecelo, dai, scrivetecelo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Allora salutiamo Felix dal Friuli Venezia Giulia. Salutiamo Francesco e tutta la sua family della Sardegna. Salutiamo anche Maura, Ilaria, Marco, Niccolò, gli amici di Firenze, la Toscana. Saluto anche Daniele, ciao. Dai, continuate così. Allora ragazzi, WhatsApp, Telegram, SMS per i vostri messaggini, anche se non avete mai partecipato ai viaggi sonori, questa è l'occasione giusta per farlo. La prima volta 349-7267-647. Noi siamo qui per voi e quindi dite la vostra, interagite, partecipate. Forza, senza paura, senza esitazione, senza timidezza, senza indugio. Troviamo il pertugio.

0: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
1: Auguri a tutte le mamme e a quelle che sono in cielo, particolarmente la mamma di Lorenzo Spind. Condividere quella la.
2: Po' di brondolo passa per Rosolina.
3: Ciao a tutti, io sono Alberto di Sandrigo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spide. Un saluto a tutti, ciao!
4: Grande, grande anche Albert di Sandrigo, un saluto ad Alberto ed Elisabetta. Allora, a proposito di sposini, gli sposini, Sandrigo e Sant'Orso uniti nel segno della musica. Ciao ragazzi, Sandrigo e Sant'Orso, entrambe località in provincia di Vicenza, tendenza Potenza. Per chi non lo sapesse, facciamo anche l'appello geografico. Scriveteci da dove ci ascoltate. Senti che sound, Luisa.

Grazie Luigina, scusa, avevo perso un messaggio per strada, è arrivato 22 minuti fa, comunque so che avresti gradito il disco Magia, quindi grazie a te, dice ciao, grazie mille, bellissima questa, un bacio, grazie, grazie. È arrivato anche il Bruno di Bassano del Grappa, grande Bruno, e il Bruno è arrivato a casa dal lavoro e posso ascoltare il grande Lorenzo Spidda, come sempre ottima musica e vamos, ciao bello, ve l'avevo detto che non c'era due senza tre, dopo il ciao bello di Luigina, il ciao bello di Alberto di Treviso, arriva anche il ciao bello del Bruno di Bassano. Grazie ragazzi, siete troppo buoni. Questo testimonia il fatto che mi volete bene, perché io non sono bello, ma se voi lo scrivete vuol dire che veramente mi volete bene. Grazie di cuore amici, vi voglio bene. Senti che dolci sonorità, Roberta, non fare la baccalà.

Allora, avete scoperto o no chi erano gli autori dei dischi precedenti? Scrivetecelo, dai, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo qui per voi, we are here for you. Noi siamo qui live, on air, on stage for you. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, oppure Telegram, oppure WhatsApp, oppure anche tutti e tre, così non sbagliate. 349-7267-647 è il numero di contatto per i viaggi sonori del vostro Lorenzo Speed. Vi aspetto anche su YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Mandateci quello che volete, poesie, barzellette, qual è il vostro disco preferito, la vostra stagione dell'anno, il vostro libro che avete letto con maggior gradimento, oppure anche il vostro film preferito. Potremmo fare anche un viaggio sonoro dedicato alle colonne sonore epiche dei film, cosa dite? No, non era un'aria di Rossini, Fabione. Però dai, ritenta, puoi farcela. Tu hai una grande e vasta cultura musicale, quindi avanti tutta. Vai tranquillo, Nico. Era solo così per ridere, per scherzare. Comunque, dice di Monica, mi ero innamorato ed ero ventenne. Mi manca ancora che ne ho più di 50. E allora vuol dire che era vero amore. Amore vero. Grande Nico! Nico innamorato a distanza di 30 anni. E voi? Qual è stato il vostro primo amore? Ve lo ricordate ancora? Volete condividere con noi le vostre emozioni di allora o anche di adesso?

0: sono rientrata adesso. Allora,
1: ciao a tutti, io sono Alberto di Sanremo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Un saluto a tutti, ciao.
0: Lorenzo! Sono rientrata.

0: Lorenzo Gobbo. Speed.
1: Bene, bene, sempre di più anche i maschietti allora rispondono al nostro appello sui vocali. Continuate allora ad inviarci i vostri messaggi vocali e non 349-7267-647. È arrivata anche Dunia, mamma croata, benvenuta amica mia. Non so come si dica in croato, magari ce lo insegnerai tu, che sei madrelingua e madre in tutti i sensi. Una donna straordinaria, un'amica speciale. Grazie, Melacotogna, azzurra Dunia. Da Zagabria con amore.

Ti porto anche i saluti di Roberta di Montebelluna. Roberta di Montebelluna ti saluta. Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta, c'è Spessa, Granella di Tezze sul Brenta.

Oh, siete scatenati con i messaggi, cosa che ovviamente mi fa piacere. L'ultimo libro che ho letto è una storia vera, cominciata durante la prima guerra, presumo mondiale, aggiungo, e tratta di un giovane conte di Eulenberg, che morì e ritornò poi dal mondo dei morti attraverso la sorella. Si intitola Il ponte sul fiume. Va bene, grazie allora Fabione di questo tuo contributo, oggi ti vedo attivissimo, grazie Fabione, Fabione c'è. E allora andiamo con la musica per gli spazi infiniti. Grazie a te per la stupenda musica, ma firmate i messaggi ragazzi, anche un nickname, quello che volete. È arrivata anche la Elena di Rossano Veneto, vedi che andare avanti è sempre positivo e siete sempre in tanti. Ho acceso la radio per caso, ho sentito che ci sei, allora ti mando un saluto grande. Buon viaggio sonoro Lorenzo, ciao, grazie. Grazie a te Elena, un saluto a te e al tuo nipotino Gioele. Ciao Elena, amica mia, un abbraccio, speriamo di rivederci presto.

Grazie per aver vissuto e viaggiato con noi in questo viaggio sonoro. Lorenzo Speed vi dà appuntamento ai prossimi viaggi sonori, ma non è finita qui, ce ne saranno altri. Restate collegati www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. SMS, WhatsApp e Telegram anche per collaborazioni, contatti eccetera eccetera, 349 72 67 647. Restate con noi e attivatevi, scriveteci, interagite.

I don't know.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.